0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

0: 4, 3, 7, 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
0: Il tuo nome è Lili.
1: Sì, sono Lili.
0: Spettinata così.
1: Come dici?
0: Tu mi piaci di più.
1: Sei tu, Guido. Ciao, tesoro.
0: Oh, no.
1: Ah, no, ma allora è Piero?
0: Non cambiare anche tu.
1: Allora deve essere Giorgio.
0: Non tagliarti i capelli.
1: Ma che cosa dici?
0: Non truccarti di più, amore. Ma tu, deciso così.
1: Io non ho deciso proprio niente.
0: Di vestirti di rosso.
1: Io mi vesto come mi pare piace.
0: Di chiamarti Gigi.
1: Ma chi è che ti ha raccontato questa sciocchezza?
0: Vivi così.
1: Che cosa vorresti insinuare?
0: Tra boutique e caffè.
1: Se mi fa figura ti fa diventare così nervosi.
0: Mangi rosbif.
1: Lo odio.
0: Bevi solo frappè.
1: Ma naturalmente.
0: Ma perché?
1: Perché mi piace.
0: Oh no.
1: Figurati se una volta mi dici di sì.
0: Resta sempre così.
1: Ma claro, sono in pigiama.
0: Col musetto pulito.
1: Come mi conosci
0: con te? Con tuo nome Lili.
1: Non più Gigi.
0: La più bella sei tu.
1: Caro.
0: Spettinata così.
1: Tesoro.
0: Buonanotte Lili.
1: Buonanotte amore, ti telefono domani.
2: 2 4 5 3.
3: Pronto?
2: Il più bello sei tu.
3: Come dice, scusi?
2: Il mio nome è Lili.
3: Lili? Sì, Lili.
2: Spettinato così.
3: Beh, spettinato, insomma.
2: Tu mi piaci di più.
3: Signorina, noi ci siamo conosciuti a Barazze?
2: Oh, no.
3: Beh, allora a Venezia.
2: Non cambiare anche tu.
3: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
2: Non tagliarti i capelli.
3: Ci deve essere uno sbaglio.
2: Non nasconderti più.
3: Aspetti, aspetti, che le chiamo mio fratello.
2: Ma tu?
3: Allora una perché che balla?
2: Hai deciso così?
3: Devo vogliere perché ti siete non può mai.
2: Di vestirti di rosso.
3: Non cominciamo con la politica.
2: Di chiamarti Gigi.
3: Salvatore sogno, aspetta che la chiamo Gigi.
2: Vivi così.
3: Non so, vivi so Gigi, ci dica, ci dica.
2: Tra boutique e caffè.
3: Oddio, già si è sparsa la voce, vero?
2: Mangi rosbif.
3: Ma che bucatini alla matriciana.
2: Bevi solo frappè.
3: Ma cerca di andare.
2: Ma perché?
3: Perché mai sfinito?
2: Oh no.
3: Ma insomma, se può sapere che vuole.
2: Resta sempre così.
3: No, pregatene, voglio essere promosso.
2: Col musetto pulito.
3: E fatti, mi faccio dire.
2: Il mio nome è Lili.
3: Ah, finalmente si è saputo.
2: Il più bello sei tu.
3: Sì, sono il più bello, dica.
2: Spettinato così.
3: Te l'avevo detto che ce l'aveva con me, no?
2: Qui vi parla Lili.
3: Ma che ricominciamo da capo?
0: Buonanotte Lili.

la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

bomba, quel chioccio che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

Io ve lo dico, sono un dritto. A me nessuno fa dispetto. Lo sanno tutti che così perché mi garba il refifì.

0: se non ti agguanto proprio qui ti faccio un colpo a rififì. Lei si intromette e vuol parlare.
1: Le dico, fila bella, lasciami fare.
0: Poi se rincaso nella notte non sorride, sono botte sul momento lì per lì me la seduto a rififì. Ma gira al largo per piacere, se ti interessa non sapere cos'è il rififì. Non è un problema, ti dirò, nessuna scuola l'imparò cos'è il rififì.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di venerdì, oggi è il 14 agosto 2026, 17 gradi all'esterno percepiti come tali, splendida giornata soleggiata oggi, 24 la massima al termometro, 27 l'humidex, nella notte andiamo nuovamente a 14 percepiti come tali. Fine settimana bello, domani soleggiato, 24 la massima, 15 la minima, domenica qualche nuvoletta in più, 23 la massima, 18 la minima,
3: quindi saremo sotto questo sole.

0: Alle 6.20 tutto il mezzo, un minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 uno sguardo alle caricature del giorno, alle 9 altro GR, subito dopo si aprono le linee del mercatino del venerdì sulle onde di CFB 1280. Ora torniamo in musica con i Negrita.
1: Carico.

0: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
1: GTO, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
2: Bella giornata soleggiata, oggi abbiamo 17 gradi all'esterno dei nostri studi, che sono tra l'altro percepiti come tali. Se uscite questa mattina come il sottoscritto, magliettina maniche corte, un freschettino c'è, ecco, diciamola così. Il sole è sorto alle 5.53, tramonterà alle 20.04, i venti sono praticamente assenti e anche il tasso d'umidità è alquanto limitato al 68%. Oggi con il sole raggiungeremo 24 centigradi con un umidex a 27.30%, le possibilità di qualche goccia di pioggia molto limitate. Dunque 14 la minima, la notte prossima percepita come tale. 14 comincia a essere freschino comunque, diciamocelo francamente. Domani sabato sarà una bella giornata soleggiata, una massima di 24 e una minima di 15, sempre temperature al termometro, quindi l'umidex non è calcolato per i giorni seguenti. Domenica, altra giornata prevalentemente soleggiata, 23 la massima, 18 la minima, dai 10% di domani si sale al 30% domenica per le possibilità di precipitazioni, ma sempre ben limitate. Lunedì tempo simile, possibilità un po' più intensa di precipitazioni, beh comunque solo 40%. Lunedì 24 la massima, 17 la minima. Mercoledì, no, dopo lunedì c'è martedì di solito, martedì 25 la massima, 18 la minima col sole. Mercoledì 25 la massima, 18 la minima, 40% le possibilità di precipitazione. Per quanto concerne la nostra bella luna, ricordo che adesso abbiamo avuto la fase di luna piena e io continuo a aprire la pagina sbagliata. Comunque la prossima fase ovviamente è il primo quarto di luna, che completeremo il 19 agosto alle 20.46 per avere poi la luna piena il 28 agosto a mezzanotte e 18.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Beh, non vedi che mi sto perdendo, è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta, che

e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica sempre.

0: E voilà, eccoci qua, che fa anche rima con oggi è il
1: 226esimo esatto. giorno della 33esima settimana con la luna illuminata, nuovo ovviamente 0,6%. Questo è un po' come i 33 trentini
0: che scesero dal Monte
1: da Trento, tutti 33 trotterellando. Questo invece nel 1480 813 otrantini, per questo che dico gli assomiglia.
0: 33 otrantini e più
1: 813 otrantini vengono, ahimè, giustiziati sul colle della Minerva in Salento dall'esercito ottomano guidato da Jedik Ahmed Pasha per aver rifiutato di convertirsi alla religione islamica dopo la caduta della città nella battaglia appunto di Otranto. Questo avviene nel 1480, 546 anni fa.
0: Nel 1948, dopo essersi nel 1498 ho invertito il 4. Sai che io ho questo problema, inverto i numeri.
1: Si chiama dislessia numerica.
0: Vabbè, ma non è grave.
1: No, non è grave. È grave quando devi leggere delle date e delle cifre, quello sì.
0: Dopo essersi addentrato nella delta del fiume.
1: Questa è dislessia alfabetica, è un altro tipo.
0: Dopo essersi addentrato nel delta del fiume Orinico o Orinoco. Durante il suo terzo viaggio nel Nuovo Mondo, Cicci, di fronte all'impressionante numero di isolette e canali, è convinto di trovarsi in un arcipelago sconosciuto. Nell'occasione annota anche l'ipotesi che possa invece trattarsi di un differente continente. Insomma, non è che quando arrivi c'è scritto, non so, Seychelles sul muro.
1: Google Maps, sì.
0: Google Maps, sì, però.
1: 1880 in Germania vengono completati i lavori di ricostruzione della cattedrale di Colonia, la maggior opera gotica del nord Europa. I lavori erano iniziati nel 1248 per rimediare l'incendio della vecchia cattedrale, ma si erano fermati nel 1560. Poi una commissione della corte prussiana li ha fatti ripartire nel 1842, cioè 300 anni più tardi. Apro e chiudo.
0: Nel 1920, alla presenza di re Umberto I,
1: che sarebbe Alberto comunque,
0: avrei detto anche Umberto, ad Amberg in Belgio, si apre la settima edizione dei giochi olimpici dell'era moderna. Vi partecipano 2000. È giusto, 2000? Mi sembra esagerato.
1: 2626 atleti.
0: Ma mi sembra esagerato.
1: Perché? Mi sembra esagerato.
0: Alle Olimpiadi? Nel 1920? Vabbè. 2626 atleti in rappresentanza di 29 nazioni. I tornei olimpici di hockey e pattinaggio su ghiaccio si sono tenuti in aprile. Se no non avevamo più.
1: 1947, oggi l'India acquisisce l'indipendenza dal dominio britannico e si divide, come ben sappiamo, in Pakistan e Unione Indiana. 79 anni fa.
0: Nel 1957-6 muore a Berlino Est il drammaturgo e teorico del teatro tedesco Bertolt Brecht, autore tra l'altro dell'opera Da tre soldi. Era nato ad Augusta in Germania nel 1898.
1: Nel 1962, nei lavori per la costruzione del tunnel del Monte Bianco, alle 11.30 viene fatta esplodere l'ultima volata di mine per abbattere 2,5 metri di roccia e completare la metà francese unendo i due tronconi 11 giorni dopo il completamento della meta italiana. Un'ora dopo i minatori dei due paesi si incontrano per un festoso e commovente abbraccio. 64 anni fa.
0: Dunque, 1974, arrestato l'agente del SID Guido Giannettini, colpito da mandato di cattura per la strage di Piazza Fontana a Milano. Si era costituito l'11 agosto alle autorità italiane a Buenos Aires.
1: Nel 1980 prende il via il primo sciopero di massa nei cantieri navali di Danzica in Polonia. La protesta guidata da Lech Walesa è un importante passo verso la nascita di Solidarność, sindacato autonomo dei lavoratori, nonché inizio dell'agosto polacco, 46 anni fa.
0: Nel 1988 muore a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, creatore di una delle più note aziende automobilistiche mondiali e di una scuderia corse più volte campione di Formula 1. Un marchio considerato ovunque sinonimo di lusso e sportività. Ferrari aveva 90 anni. Bella età.
1: 1994, telescopio spaziale Hubble riesce a fotografare il pianeta Urano con i suoi anelli scoperti nel 1977. Tra l'altro ne individua ulteriori due rispetto ai 9 osservati nel 78 e agli altri due rivelati nell'86 dalla sonda Voyager 2.
0: Alla presenza della regina Beatrice dei Paesi Bassi si inaugura ad Amsterdam Arena che con 54.990 posti è il più capiente stadio del paese, era il 1996. Dispone di una copertura rimovibile in mezz'ora, 2.600 posti auto sotterranei, centro commerciale e 7 ristoranti. Si gioca l'amichevole di calcio Ajax-Milan, vinta dalla squadra italiana per 0-3. Bei momenti.
1: Nel 2003, alle 16.10, blackout elettrico che lascia al buio 8 stati americani e l'Ontario per un totale di 50 milioni di persone. In alcune località il servizio è ripristinato già in 4 ore, in altre riprenderà la mattina successiva.
0: Riapre nel 2015 l'ambasciata statunitense di Cuba. La sede diplomatica dell'Havana era stata chiusa 54 anni prima, contestualmente alla rottura delle relazioni tra i due paesi 11 anni fa.
1: 2016, alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, il velocista Usain Bolt conquista la medaglia d'oro nei 100 metri piani, diventando il primo atleta ad aver vinto in questa specialità per la terza volta consecutiva dopo i giochi di Pechino e di Londra del 2008 e del 2012.
0: 2018, alle 11.37, una parte del ponte Morandi, lunga circa 200 metri, crolla sulla città di Genova, nella zona di San Pier d'Arena, dove era in uso all'autostrada A10 per superare il torrente Polcevera. Un primo bilancio parla di una ventina di vittime, il cui numero sale presto a 38. Al termine della tragedia, conta le vittime, saranno 43. E aggiungo una curiosità: i lampioni del ponte sono 43 e ogni lampione ha il nome di una
1: vittima. Del nuovo ponte.
0: Del nuovo ponte, sì. Bellissimo, tra l'altro.
1: 1930, l'ospedale Youville di Noranda accoglie il suo primo paziente. Nel 1944 viene liberato Camillien Houd. Ricordo che aveva trascorso 4 anni di detenzione a Petawawa in Ontario, tra l'altro in compagnia di molti italiani che erano stati internati lì. Nel 1950, ultima epopea del New V Quebec, una nave da crociera di Canada Steamship Line che lascia la città di Quebec con 480 passeggeri, imbarcati soprattutto a Montreal, 80% nazionalità americana, e risalirà il pittoresco Saguenay con i suoi magnifici fiordi. Nel 1958, prima partita della Lega canadese di football, la Canadian Football League. In questo esordio i Blue Bombers di Winnipeg sconfiggono gli Eskimos di Edmonton 29-21. Nel 1959 Canadair ottiene un contratto di 91 milioni di dollari relativo ai caccia americani Lockheed Starfighter. Nel 1968 gli Expo di Montreal fanno ufficialmente la loro entrata nella Lega Nazionale di Baseball. Nel 2003, allora abbiamo detto che sta la panne elettrica, l'abbiamo detta, ma concerneva anche l'Ontario, ecco perché ce l'ho anche qui. Nel 2010 Jean Pascal, campione incontestato di pugilato, in questo giorno contro Dawson, che tra l'altro Chad Dawson, che subisce così la sua prima sconfitta in carriera. Ho finito.
0: Bene, mi fa piacere questo.
1: È veloce oggi.
0: Oggi è un po' velocina, ma troveremo una soluzione.
1: Una canzoncina. Quando è velocina si trova una canzoncina.
0: Ogni bel gioco dura poco. Beh, io conoscevo il gioco è bello quando è corto. Beh, comunque, stessa cosa.

0: è bloccata quindi in entrambe le direzioni, più o meno tra la 25 e la 19 Papineau. Poi il traffico lo troverete pesante per il tunnel ponte Louis Polyte La Fontaine, ma solo direzione Boucherville, a singhiozzo da Pineuf a Descary per la metropolitaine ovest. C'è anche un incidente all'ingresso del ponte Samuel de Champlain che ritarda leggermente non è l'ingresso, chiedo scusa, subito dopo l'Île des Sœurs. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMV 1280.
0: Lunedì verrà probabilmente presentato al pubblico un accordo vantaggioso per entrambe le parti tra Quebec, Terre-Neuve e Labrador relativo alla centrale idroelettrica di Churchill Falls. Lo dicono alcune fonti vicine alla vicenda. Ciascuna provincia dovrebbe ricevere una quantità di energia elettrica significativamente maggiore rispetto a quanto previsto dal precedente accordo. Il Quebec quasi 40% in più, Terre-Neuve Labrador 25% e il 60% in più. Nell'accordo di principio raggiunto nel 2024, il Quebec avrebbe dovuto ricevere 7200 megawatt di energia elettrica, Terre-Neuve Labrador 1900. Con il nuovo accordo Quebec riceverà 10.000 megawatt e Terre-Neuve Labrador almeno 2350, potenzialmente fino a 3.000. Alcuni dettagli sono ancora in fase di definizione. A titolo di confronto, sulla sponda nord il complesso idroelettrico della Romaine genera poco più di 1500 megawatt di energia elettrica. Questo è un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi del piano 2035 di Hydro-Québec e persino verso il raggiungimento dell'obiettivo di raddoppiare la produzione entro il 2050 a livello provinciale. Questo enorme aumento di 10.000 megawatt rappresenta un incremento del 27% della capacità produttiva totale attuale della provincia. Per raggiungere questo obiettivo della produzione di energia elettrica, le due parti hanno concordato di sviluppare una centrale idroelettrica ancora più potente a Gull Island e di potenziare ulteriormente la capacità produttiva delle turbine della centrale esistente di Churchill Falls. Inoltre, il nuovo accordo include la produzione di energia eolica che non era prevista nell'accordo del 2024. Questa è la principale differenza tra i due accordi. Il prezzo di vendita è rimasto praticamente invariato. Ancora oggi, ricordo, l'ente pubblico del Quebec paga solo 0,2 centesimi di dollaro per kilowattora per quasi tutta la produzione della centrale da 5.428 megawatt e questo continuerà fino al 2041. L'accordo di principio 2024, firmato dagli ex premier Legault e Fury, prevedeva un graduale aumento delle tariffe fino a 2 centesimi di dollaro per kilowattora nel 2025 e 7 centesimi per kilowattora dal 2041 al 2050 e 75. Da ieri i partiti di opposizione, tra l'altro, hanno espresso un po' di preoccupazioni per la fretta con cui è stato raggiunto l'accordo poco prima delle elezioni del Quebec, ma non è stato il governo Fréchette a guidare i negoziati, bensì Hydro-Québec stessa, che è stata direttamente coinvolta. L'intervento del governo federale avrebbe facilitato l'esito dei negoziati. Ottawa ha offerto il suo sostegno allo sviluppo economico di Terre-Neuve Labrador, nonché il mantenimento di un credito fiscale per la produzione di energia elettrica. Anche il governo di Mark Carney esce vincitore da questo accordo, avendo promesso di raddoppiare la capacità di generazione di energia elettrica del Canada entro il 2050. Rimane comunque una sfida ottenere l'approvazione degli Innu del Labrador. Nei mesi scorsi Hydro-Québec ha firmato un memorandum d'intesa con la prima nazione Innu di Sheshatsiu, il cui territorio ospita la centrale idroelettrica di Churchill Falls e il sito del progetto di Gull Island. L'accordo ha coinvolto anche la nazione Innu, che rappresenta circa 3.200 persone in tutto il Labrador. Nei prossimi giorni però si terranno le elezioni per il consiglio tribale, seguite da un referendum, e il risultato sarà cruciale per la società statale. Il nuovo accordo garantirà ora la fornitura di energia elettrica fino al 2077. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Leblanc, ha incontrato ieri il rappresentante commerciale statunitense Jamison Greer, meno di una settimana prima dell'entrata in vigore di una nuova serie di dazi del 50% su un'ampia gamma di prodotti canadesi annunciati da Trump, che dovrebbero entrare in vigore il 19 agosto e che tra l'altro non prevedono esenzioni per i prodotti coperti dall'accordo commerciale Canada-Stati Uniti-Messico. Leblanc e Janice Charette, capo negoziatrice commerciale del Canada con gli Stati Uniti, si trovano a Washington da lunedì e l'incontro di ieri è stato il loro secondo in una settimana, questa settimana. Greer ha sostenuto che queste minacce di dazi doganali fossero una risposta ai divieti provinciali di vendita di alcolici americani

0: al sistema canadese di gestione dell'offerta per il settore lattiero caseario e alle quote imposte su alcuni veicoli americani. E ieri, durante un incontro con i leader aziendali di Montreal, la premier del Quebec Freshette ha avvertito che alcuni settori potrebbero trovarsi in modalità sopravvivenza se i dazi previsti per il 19 agosto dovessero entrare in vigore. I parlamentari conservatori e quelli del Bloc québécois hanno chiesto una riunione d'emergenza della Commissione permanente per la sicurezza pubblica della Camera dei Comuni per indagare sulle accuse di spionaggio contro un ex stagista canadese recentemente arrestata dalle autorità belghe. Queste accuse sono estremamente preoccupanti e sollevano seri interrogativi sulle procedure di controllo di sicurezza nazionale del Canada, ha scritto ieri il deputato conservatore Frank Caputo in una lettera al parlamentare liberale Jean-Yves Duclos, che è presidente della Commissione permanente per la sicurezza pubblica e la sicurezza nazionale. Il Parlamento deve accertare se vi siano state delle lacune nel sistema di controllo di sicurezza canadese e se tali lacune possano aver esposto informazioni sensibili o messo a repentaglio la sicurezza del Canada e dei nostri alleati. Le autorità belghe non hanno reso pubblico il nome dell'accusata né fornito dettagli sulla sua identità, ma un'inchiesta di CBC News l'ha identificata come Biwei Zhang, ingegnere informatico con una formazione in economia. Il curriculum online della Zhang indica che in precedenza ha lavorato per l'Agenzia Spaziale Canadese e per Statistics Canada. Nella sua dichiarazione, Caputo ha indicato che la commissione esaminerà come la Zhang sia riuscita ad ottenere uno stage presso il quartier generale militare della NATO, quali controlli di sicurezza siano stati effettuati prima che le fosse concesso l'accesso, se siano state sollevate preoccupazioni da parte delle autorità canadesi o alleate e se sia stata fornita un'adeguata supervisione. E infine, secondo il comune di Montreal, la serie di gare ciclistiche che si terranno a Montreal a metà settembre causerà le chiusure stradali più significative degli ultimi tempi. L'Avenue du Parc sarà interamente chiusa al traffico per un mese, dal 7 settembre al 4 ottobre, tra l'Avenue du Pin e l'Avenue Mont-Royal, e altri 36 km di strade saranno interessati in diversi momenti durante questo periodo. Il Grand Prix Cycliste di Montreal 2026 si svolgerà domenica 13 settembre, prima di lasciare spazio ai campionati del mondo di ciclismo su strada in programma dal 20 al 27 settembre. Durante questo periodo si svolgeranno gare quasi ogni giorno. Questo sarà un evento di grande portata che avrà un impatto significativo sulle strade e sulla vita quotidiana dei cittadini di Montreal, ha dichiarato ieri Christine Black, membro del comitato esecutivo responsabile per lo sport presso il comune di Montreal. È necessario che le persone pianifichino i propri spostamenti. È stata creata una mappa interattiva. La Black incoraggia i cittadini di Montreal a utilizzare i mezzi pubblici durante questo periodo, pur segnalando che diverse linee di autobus subiranno anch'esse delle modifiche. Il servizio della metropolitana non sarà interessato. E a differenza di altri eventi che ospitiamo a Montreal, questo si svolgerà per le strade in città. Il vantaggio è che è gratuito, tutti potranno assistere alle gare, ma avrà un impatto maggiore rispetto a quando si tiene in uno stadio al coperto. Oltre all'Avenue du Parc, anche il ponte Samuel de Champlain e la superstrada Bonaventure subiranno significative interruzioni del traffico. Queste tuttavia saranno concentrate nei giorni delle gare. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
1: Ci sarebbero anche cinque italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. giustizia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La GIP Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da Crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura. Indagano i carabinieri.
0: Situazione indicativa al dollaro canadese, l'euro scende questa mattina a 1,60, stabile la valuta statunitense, ancora scambiata quest'oggi a 1,39.
2: Previsioni del tempo.
0: Bella giornata, soleggiata, abbiamo 17 gradi all'esterno percepiti come tali, oggi si va a 24 con un umidex di 27, nella notte scendiamo a 14 percepito come tale. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8. Ivan Estenis alla regia, Silvio Vietro al microfono per il vostro risveglio di questo 14 agosto 2026. Ricordo che oggi è venerdì.
3: Il mio nome è Mai Più. Era il 1999 quando Ligabue, Jovanotti e Pelù incidevano e cantavano questa canzone. E poi ricorderemo anche il compleanno di un grande, David Crosby, chitarrista, cantante e autore dei Crosby, Stills, Nash & Young. Nasce nel 1941, scompare nel 2023, oggi avrebbe avuto 85 anni.

un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 14 agosto. Ecco ora le previsioni dell'oroscopo per la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, non tutto merita una risposta immediata. Marte in quadratura vi rende impazienti davanti a ritardi, richieste assurde e faccende domestiche che sembrano moltiplicarsi, mentre Venere opposta accentua differenze di gusto e piccole rivalità. Il sole amico salva il tono generale e vi ricorda quanto sapete essere risolutivi. Toro, ritrovate il vostro passo e anche il piacere di fare le cose bene. La luna amica vi rende attenti al corpo, al gusto e alle esigenze concrete, mentre Marte favorevole sostiene iniziative, spostamenti e preparativi. Giove in quadratura può però farvi spendere troppo per una cena, un regalo o un weekend. Gemelli, la luna dissonante vi fa perdere tempo dietro a dettagli che di solito liquidereste in pochi minuti. Mercurio amico vi aiuta comunque a risolvere una mail confusa, una prenotazione sbagliata o un equivoco con una collega, mentre Venere favorevole protegge il tono dei rapporti. Cancro, una soluzione pratica rimette ordine nell'umore. La luna amica vi aiuta a riconoscere ciò che vi fa star bene. Marte nel segno vi dà il coraggio di agire e Venere contro segnala una distanza affettiva da non ignorare. Sistemare casa o completare una commissione vi restituisce controllo, ma alla sera serve un confronto vero. Leone, sapete che cosa volete e avete anche le parole per ottenerlo. Sole e Mercurio nel segno sostengono autorevolezza, trattative e decisioni, mentre Saturno vi aiuta a distinguere un'opportunità seria da una promessa estiva. Definite un accordo, confermate un appuntamento o mettete un punto fermo in ufficio prima della pausa. Vergine, la luna nel segno vi restituisce lucidità e vi fa capire subito che cosa merita attenzione e che cosa può aspettare. Marte, amico, aggiunge energia, così riuscite a chiudere un impegno, preparare una partenza o affrontare una commissione rimandata. Non riempite però ogni spazio libero con un nuovo compito. Bilancia, la pazienza oggi ha un limite preciso. Marte contro porta fretta, tensioni familiari e reazioni brusche, mentre Saturno in opposizione vi mette davanti a una responsabilità che nessuno sembra voler condividere. Mercurio amico vi aiuta a stabilire compiti e orari senza aprire una guerra. Scorpione, la luna amica vi restituisce lucidità e senso pratico, mentre Marte vi dà la spinta per chiudere una questione rimasta in sospeso. Mercurio contro può però complicare una prenotazione, un viaggio o una comunicazione. Controllate orari e conferme prima di uscire, poi smettetela di prevedere ogni possibile contrattempo. Sagittario, la luna contro porta dubbi, critiche ed una fastidiosa sensazione di essere in ritardo, mentre Sole e Mercurio favorevoli vi aiutano a rimettere ogni questione nella giusta prospettiva. Controllate una prenotazione, rispondete alle ultime mail e poi chiudete davvero con gli impegni. Capricorno, la luna amica vi rimette in forma e vi aiuta a scegliere bene tra impegni preparativi e piaceri personali. Marte in opposizione mantiene però alto il nervosismo, mentre Venere contro rende facili critiche su look, spese e programmi. Non cambiate abito 5 volte perché qualcuno ha fatto un commento infelice. Acquario, Mercurio contro complica mail, documenti e prenotazioni, mentre Venere amica protegge l'immagine e rende più piacevoli incontri e rapporti. Prima di chiudere il computer verificate allegati, orari ed indirizzi e poi scegliete l'outfit per la sera e lasciate il lavoro fuori dalla porta. Pesci, la luna in opposizione vi mette davanti alle esigenze degli altri e rischia di farvi dimenticare le vostre. Marte vi aiuta ad interrompere il solito copione della disponibilità infinita. Se un familiare aggiunge un incarico ai preparativi, rispondete con un limite pratico, non con un sacrificio seguito dal malumore.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delis Lafrenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delis Lafrenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelislafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Ricordiamo Pino Dangiò, cantante, nasce nel 1952 e ahimè scompare nel 2024, poco dopo aver partecipato al Sanremo appunto del 2025, dove ha riproposto insieme ai BNKR44, ma quale idea?
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: E siamo giunti alle 7.30 con un magnifico sole che brilla. Temperatura un po' freschina però, se state per uscire, ma forse un golfino non sarebbe di troppo per coloro i quali sono freddolosi. 17 gradi all'esterno, oggi si va comunque a un piacevole 24, umidex a 27. La notte prossima si ritorna a 14 come minima. Si dorme bene, ma anche lì una copertina non sarebbe di troppo. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. Chiedo scusa, rido perché non so se sapete che Ivan ha dei nuovi occhiali collegati a internet e gli sta dando delle legnate sulla stecca. Non ho capito cosa stai cercando. La prima pagina della press.
2: Il volume c'è scritto di farlo scorrere, ma non si alza.
1: Oh, sì, non sei fatto perché siamo troppo vecchi per questa roba.
2: Me li hanno regalati. Io ringrazio tutti coloro che me li hanno regalati. Sì, però, però a un certo punto,
1: alla tua età.
2: A mia età servivano un bel paio di occhiali.
1: Un libro al limite, dai.
2: Un libro. Oppure andavano al Dollarama, li prendevano, spendevano meno.
1: Non fare pubblicità.
2: No, no.
1: Ecco. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine. Tragico l'articolo nella prima pagina della Press Plus, che ritorna ancora una volta sui senza tetto, però questa volta a livello delle donne. Des morts invisibles et sous-estimées, tra il 2020 e il 2024 il decesso di donne senza tetto è aumentato di oltre il 200% nel Quebec. È più di un terzo dei senza tetto che hanno perso la vita nel corso di questo periodo sono morti appunto in situazione di quello che si chiama itinerance cachée, cioè praticamente situazione di senza tetto ma nascosta. Hanno scoperto dei ricercatori dell'università di Sherbrooke che hanno condotto questo studio che dimostra questi dati terribili, e sarebbe, tra le altre cose, sarebbe solo anche la punta dell'iceberg, poiché i rapporti del medico legale analizzati dai ricercatori dell'Università di Sherbrooke non vertono anche su quelle che sono definite le morti sospette o violente. Un articolo a dir poco sconvolgente, soprattutto considerato ovviamente il paese in cui viviamo. Nel Quebec i decessi, come dicevo, delle donne senza tetto sono aumentati del 211% dal 2020 al 2024, cifre veramente allucinanti, il meno che si possa dire. E tra l'altro, quando si calcolano i decessi di senza tetto per 100.000 abitanti, ebbene a Montreal si raggiungono 10.9 decessi di senza tetto su 100.000 abitanti, ed è il dato più elevato rispetto alle altre città. La situazione dei senza tetto delle donne che decedono più giovani che gli uomini, 47,1 anni di media d'età per gli uomini, 41,7 anni di media d'età per le donne che decedono in situazioni di senza dimora fissa praticamente. E ci sarebbero anche più persone che decedono, ahimè, per strada per quanto concerne le donne rispetto a quelli i quali decedono nei rifugi dedicati loro. Un'analisi dettagliata che racconta la storia drammatica ancora una volta di coloro i quali devono, dico e sottolineo, non necessariamente vogliono vivere in situazioni senza fissa dimora praticamente. Nello Devoir di questa mattina è bene un articolo che oltre a una fotografia allucinante degli incendi boschivi, questa volta negli Stati Uniti, in modo particolare parlano del bug fire che sta devastando Nevada e California tra le altre cose, e ha già bruciato oltre 35.600 ettari, ossia l'equivalente del 69% della superficie della città di Laval, tanto per dare un esempio, e continua tra l'altro a progredire rapidamente, tra l'altro vicino alla frontiera tra la Nevada e la California. Oltre 4.000 persone hanno dovuto essere evacuate, ma questo ormai sembra essere la norma in questo periodo, gli incendi boschivi nel mondo intero. E poi de centaines de chauffeurs de taxi sont au bout du rouleau, sono 500 i tassisti giornalisti che hanno denunciato e hanno messo in mora praticamente la compagnia Taxelco, che sappiamo ha il monopolio del trasporto all'aeroporto Trudeau. Adesso, per avere l'etichetta Taxelco, l'indicazione Taxelco sul proprio taxi, essi, i guidatori, i conducenti di taxi, devono pagare $400 di costi alla compagnia stessa per essere identificati e avere accesso all'aeroporto. Ovviamente questo è un obbligo di pagare per installare l'insegna appunto al nome di Teo Taxi e Taxelco, che ha il permesso appunto di raccogliere passeggeri all'aeroporto Pierre Elliott Trudeau. E tra le altre cose, Taxelco obbliga questi conducenti ad affittare l'attrezzatura in questione, cioè l'insegna, $8 alla settimana, più $75 per essere installata, un deposito di sicurezza di $250 e chi più ne ha più ne metta. E i tassisti, che già vivono difficilmente, avendo pagato dei permessi e delle licenze di operare molto cari, che oggi valgono poco per via della concorrenza di servizi come Uber eccetera. Prima pagina delle Devoir di questa mattina. Nello Journal de Montréal, un caso di cronaca che fa discutere parecchio è una persona che ha denunciato un crimine e che per due volte ha subito incendi dolosi nella sua casa. Quindi è successo nelle Laurentides, ma ovviamente è un allarme lanciato dalla persona stessa in merito a questa grave situazione. Méchant hasard, il titolo, effettivamente un caso strano, almeno che si possa dire. Due incendi presso la sua casa, uno ha incendiato interamente il suo veicolo dopo aver denunciato un crimine, tra l'altro un padre di famiglia delle Laurentides che da quel momento vive nella vera e propria paura e terrore che qualcosa possa succedergli. Prima pagina dello Journal de Montréal, dove si conferma, devo dire anche la Presse Plus ne dà menzione in prima pagina, la vittoria di Shelton, nuovo re di Montreal. Shelton che si riconferma ovviamente vincitore del torneo della Bog Nazionale. L'anno scorso aveva vinto a Toronto perché era lì che giocavano gli uomini. Passiamo alla Gazette di oggi, dove si menzionano, come l'ho già menzionato anch'io nel giornale radio, più dettagli relativamente a questo importante accordo energetico siglato dalla provincia del Quebec e da quella di Terre-Neuve e Labrador. New Churchill Falls deal is close, sources. Ne ho parlato ampiamente anche nel giornale radio, inutile ritornarci troppo sopra. E poi si parla dell'NDP, Lewis è il leader, nuovo leader, Avi Lewis del New Democratic Party, è nel Quebec per un po' farsi conoscere e anche un po' per incoraggiare l'elezione che ci sarà, che non è ancora stata annunciata, però per il seggio che era occupato a lungo da Alexandre Boulris, appunto deputato federale per il New Democratic Party. Si sa che Boulris va a difendere lo stesso seggio, questa volta a livello provinciale, per Quebec Solidaire, e quindi a breve vi sarà un'elezione suppletiva in tale circoscrizione. E il leader dell'NDP è venuto appunto a sostenere il partito qui nel Quebec, però, come dice il titolo stesso, non si aspetta ad ottenere una nuova ondata arancione, come si era definita all'epoca nel Quebec. NDP's Lewis doesn't expect another orange wave in Quebec, il titolo. Ricordo che è la circoscrizione di Rosemont, la Petite Patrie, sarà a breve una suppletiva, ma anche quella di Laurier-Sainte-Marie, dove ha dimissionato un altro deputato. Quindi sono due circoscrizioni qui nel Quebec a livello federale che appunto saranno in elezioni a breve, data ancora da definirsi. Passiamo adesso al Globe and Mail, dove è un caso che fa discutere, è quello di una compagnia che raccoglie plasma, quindi donatori di plasma, ma che ha avuto due decessi e che quindi adesso ha sospeso le proprie raccolte di questo importante elemento che può salvare delle vite, ricordo, ma ha dovuto bloccare perché il governo federale dubita della compagnia stessa e lei si lamenta di ciò. Grifols si chiama la compagnia. Grifols poses plasma collection amid scrutiny over donor deaths. Sarebbero due donatori che sono deceduti si sospetta che avessero delle malattie. Adesso stanno verificando il tutto. La compagnia nel frattempo dice che c'è un'attenzione ingiustificata da parte di Health Canada, di Santé Canada, sulla sua compagnia. Ha deciso quindi di sospendere le proprie operazioni in tal senso. E poi una notizia che concerne sempre questi negoziati con gli Stati Uniti. Adesso sarebbe il premier dell'Ontario Ford che potrebbe, qualora si concludesse un accordo decente o equo, rimettere il liquore statunitense sugli scaffali della LCBO, la Liquor Board dell'Ontario. Ford signals he could lift ban on US alcohol to help reach fair, tra virgolette, trade deal. Prima pagina della Globe and Mail di questa mattina. Passiamo adesso alla prima pagina del National Post, si parla invece, il titolo è anche abbastanza significativo in merito a questi negoziati commerciali: Optimism with retaliation in the back pocket. Gli analisti sono un po' divisi su come bisogna rispondere alle tariffe statunitensi, e che qui si parla da una parte di ottimismo e dall'altra di rappresaglie vere e proprie. L'Ottawa che potrebbe arrabbiarsi con gli Stati Uniti, bisognerà vedere fino a che punto. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, ancora La Vitola a dominare. La Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso. L'imprenditore chiese di sparare contro la villetta, no ai domiciliari, il PM vuole sentire Ranucci. E poi ancora una volta grande vittoria, oro e record, Sara Curtis nella storia. È una splendida atleta italiana. Cisgiordania, assedio dei coloni, l'ambasciatore USA, terroristi. Tra l'altro stamattina, notizia di stamattina, che ci sono anche degli italiani in tale territorio. Nella Repubblica l'accusa Rai, danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto, Viale Mazzini colpite, reputazione aziendale e raccolta pubblicitaria, La Vitola resta in cella. E anche qui nell'acqua di Parigi brilla una stella, Curtis, oro e record bis nei 50 d'orso. E ira USA su Israele, l'assedio dei coloni è terrorismo. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, ovviamente si parla di Curtis. Sara, sei già leggenda, la ragazza magica vola nei 50 d'orso e a 26 e 56, stupisce tutti. Assurdo, ho fatto un'altra follia, il balletto di mamma, ed è tutto.

Dunque, abbiamo partecipato, dico abbiamo perché ero con Vittorio e Ivana, molta gente di CFMI, tra altre cose, ieri alla proiezione del film Il Paese, il documentario di cui avevamo già avuto l'occasione di parlare qui in onda, avendo intervistato la regista Shelley Tapperman e anche ovviamente le due principali interprete del film che fanno parte della famiglia Lo Dico, e abbiamo incontrato tra molte persone, come spesso accade in queste occasioni, una cosa che ci rende veramente felici ed è una delle ragioni per le quali a noi piace partecipare a questi eventi, e abbiamo incontrato Cecia. Lo dico così perché lei vuole essere chiamata Cecia e comunque il suo vero nome è Vincenza, io lo so. E Cecia, che tra l'altro è la mamma di un nostro caro amico che si chiama Giuseppe, e Cecia ci ha detto: a me piacerebbe tanto, io vi ascolto, mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone di Domenico Modugno, Amara Terra Mia. Allora Cecia, questa da parte di Giuseppe è per te.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Code di aragosta canadese 6 once 14,99. Filetti di dentice rosso 9,99 l'uno. Olio misto Bellaggio 1 litro 3,99. Carciofi marinati Diana 1 litro 5,99. Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza. A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Salsiccia casalinga, dolce o piccante, 5,99 la libra. Gambri cotti, Amora, 41,50, 340 grammi, $8,99 la confezione.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
1: Ad agosto è il momento di cambiare la vostra auto con una splendida Hyundai. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles non mancate l'événement Reparté en Hyundai. Approfittate delle nostre eccezionali offerte. Nessun pagamento per i primi 90 giorni sui finanziamenti per l'acquisto. Su alcuni modelli selezionati fino a $1,000 di sconto per passare a un modello superiore. In più, finanziamento a partire da soli 0,99%. Si applicano alcune condizioni. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Grande scelta di modelli e colori. Consegna rapida. 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Telefono 514 645 7777. Aperto anche il sabato. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Il tuo concessionario Hyundai.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
0: Acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 39 78.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È abbastanza scorrevole come ora di punta, come accade praticamente ogni venerdì. Il rallentamento più importante, come al solito, lo trovate ancora a quest'ora per accedere al tunnel ponte Louis-Hippolyte Lafontaine, soprattutto direzione Boucherville, anzi direi quasi esclusivamente direzione Boucherville. C'è un leggero rallentamento anche per la Met West da Rockland, dove c'è anche un incidente. Decarie Nord leggermente rallentata nell'ultimo tratto vicino alla metropolitana, e poi c'è un incidente anche sulla 20 che complica la situazione più o meno da Turco, ma forse un po' meno di Turco, diciamo, dal Parc en Grignon fino a Lachine. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMV 1280.
2: Chiedo scusa, un leggero problema tecnico, arrivo con le informazioni. Ecco, lunedì verrà probabilmente presentato al pubblico un accordo vantaggioso per entrambe le parti, tra Quebec, Terre-Neuve e Labrador, relativo alla centrale idroelettrica di Churchill Falls. Secondo fonti vicine alla vicenda, ciascuna provincia riceverà una quantità di energia elettrica significativamente maggiore rispetto a quanto previsto dal precedente accordo. Il Quebec quasi il 40% in più, mentre Terre-Neuve e Labrador tra il 25 e il 60% in più. Nell'accordo di principio raggiunto nel 2024, il Quebec avrebbe dovuto ricevere 7200 megawatt di energia elettrica, Terre-Neuve e Labrador 1900. Con il nuovo accordo, Quebec riceverà 10.000 megawatt e Terre-Neuve Labrador almeno 2350, potenzialmente fino a 3.000 megawatt. Alcuni dettagli sono ancora in fase di definizione. A titolo di confronto, sulla sponda nord, il complesso idroelettrico di Romaine genera poco più di 1.500 megawatt di energia elettrica. Questo è un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi del piano 2035 di Hydro-Québec e persino verso il raggiungimento dell'obiettivo di raddoppiare la produzione entro il 2050 a livello provinciale. Questo enorme aumento di 10.000 megawatt rappresenta un incremento del 27% della capacità produttiva totale attuale della provincia. Per raggiungere questo aumento della produzione di energia elettrica, le due parti hanno concordato di sviluppare una centrale idroelettrica ancora più potente a Gull Island e di potenziare ulteriormente la capacità produttiva delle turbine della centrale esistente di Churchill Falls. Inoltre, il nuovo accordo include la produzione di energia eolica che non era prevista nell'accordo del 2024, che è la principale differenza tra i due accordi. Il prezzo di vendita dell'energia è rimasto però praticamente invariato. Ancora oggi l'ente pubblico del Quebec paga 0,2 centesimi di dollaro per kilowattora per quasi tutta la produzione della centrale di 5.428 megawatt, e questo continuerà fino al 2041. L'accordo di principio del 2024, firmato dagli ex premier Legault e Fury, prevedeva un graduale aumento delle tariffe fino a 2 centesimi di dollaro per kilowattora nel 2025 e 7 centesimi dal 2041 al 2075. Da ieri però i partiti di opposizione hanno espresso preoccupazione per la fretta con cui è stato raggiunto l'accordo poco prima delle elezioni del Quebec, ma non è stato il governo Fréchette a guidare i negoziati, bensì Hydro-Québec, che è stata direttamente coinvolta. L'intervento del governo federale ha facilitato l'esito dei negoziati. Ottawa ha offerto il suo sostegno allo sviluppo economico di Terre-Neuve-Labrador, nonché il mantenimento di un credito.

0: fiscale per la produzione di energia elettrica. Il governo Carney esce anch'esso vincitore da questo accordo, aveva promesso di raddoppiare la capacità di generazione di energia elettrica del Canada entro il 2050. Rimane la sfida di ottenere l'approvazione degli Innu del Labrador. Nei mesi scorsi Hydro-Québec ha firmato un memorandum d'intesa con la prima nazione Innu di Cheshatshiu, il cui territorio ospita la centrale idroelettrica di Churchill Falls e il sito del progetto di Gold Island. L'accordo ha coinvolto la nazione, che rappresenta circa 3.200 persone in tutto il Labrador. Nei prossimi giorni si terranno però le elezioni per il consiglio tribale, seguito da un referendum, e il risultato sarà cruciale per la società statale. Il nuovo accordo garantirà dunque la fornitura di energia elettrica fino al 2077. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Leblanc, ha incontrato ieri il rappresentante commerciale statunitense Jamieson Greer, meno di una settimana prima dell'entrata in vigore di una nuova serie di dazi del 50% su un'ampia gamma di prodotti canadesi annunciati da Trump, che entrerà in vigore il 19 agosto e che tra l'altro non prevedono esenzioni per i prodotti coperti dall'accordo commerciale tra Canada, Stati Uniti e Messico. Leblanc e la negoziatrice commerciale del Canada, Janice Charette, si trovano a Washington da lunedì. L'incontro di ieri è stato il loro secondo con Greer, che ancora questa settimana ha sostenuto che queste minacce di dazi doganali sono una risposta ai divieti provinciali di vendita di alcolici statunitensi, al sistema canadese di gestione dell'offerta per il settore lattiero caseario e alle quote imposte su alcuni veicoli americani. Durante un incontro con il leader aziendale di Montreal, intanto, la premier del Quebec Christine Fréchette ha creato questa cellula di crisi e ha avvertito ieri che alcuni settori potrebbero trovarsi in modalità sopravvivenza se i dazi previsti per il 19 agosto dovessero entrare in vigore. E secondo il comune di Montreal, la serie di gare ciclistiche che si svolgeranno nella città a metà settembre causerà le chiusure stradali più significative degli ultimi tempi. L'Avenue du Parc sarà completamente chiusa per un mese, dal 7 settembre al 4 ottobre, tra l'Avenue des Pins e l'Avenue Mont-Royal, mentre altri 36 km di strade saranno interessati in diversi momenti durante questo periodo. Il Grand Prix Cycliste di Montreal 2026 si terrà domenica 13 settembre, prima di lasciare spazio ai campionati del mondo di ciclismo su strada UCI, in programma dal 20 al 27 settembre. Durante questo periodo si svolgeranno gare quasi ogni giorno. Questo sarà un evento di grande portata che avrà un impatto significativo sulle strade e sulla vita quotidiana dei cittadini di Montreal, ha dichiarato ieri Christine Black, membro del comitato esecutivo responsabile per lo sport presso il comune di Montreal. È necessario che le persone pianifichino i propri spostamenti, è stata creata una mappa interattiva e la Black ha incoraggiato i cittadini di Montreal ad utilizzare i mezzi pubblici durante tale periodo, pur segnalando che anche lì diverse linee di autobus subiranno delle modifiche di itinerario. Il servizio della metropolitana non sarà interessato. E a differenza di altri eventi che si ospitano a Montreal, questo si svolgerà per le strade in città. Il vantaggio è che è gratuito, tutti potranno assistere alle gare, ma avrà un impatto maggiore rispetto a quando si tiene in uno stadio al coperto. Oltre all'Avenue du Parc, anche il ponte Samuel de Champlain e la superstrada Bonaventure subiranno significative interruzioni del traffico, che saranno tuttavia concentrate nei giorni delle gare. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane la Farnesina, si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno. andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
2: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi, che trapela da fonti militari, è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La guerra intanto non si ferma. Una persona è morta e 15 rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. Due morte anche a Sumi, una giovane donna e il figlioletto di 9 anni. Ancora nessuna risposta russa, intanto, alla proposta ucraina di una tregua nel Mar Nero con l'obiettivo di preservare le rotte per l'export di grano dei due paesi. E torna a far parlare la relazione non facile tra l'amministrazione USA e il governo della Groenlandia. Pronta a cominciare le trivellazioni sul territorio artico, è stata bloccata la compagnia petrolifera USA legata a Trump.
3: Autorità del governo della Groenlandia formalizzano lo stop al calendario americano.
2: Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato davanti alla sua abitazione. Prima però i PM vogliono esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mannate dell'attentato. Resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato il report ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico della RAI ha inviato alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. Un vasto incendio ha colpito l'area boschiva del Monte Goi alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato squadre dei vigili del fuoco. Stamattina sono intervenuti anche 2 Canadair. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Odissea senza fine per i viaggiatori all'aeroporto di Catania, al 7° giorno di disagi per l'eruzione dell'Etna. I voli restano bloccati almeno fino alle 2 di stanotte e non ci sono certezze per il ritorno alla normalità. L'ENAC fa sapere che le decisioni vengono prese sulla base dell'evoluzione sia del fenomeno vulcanico che della direzione dei venti.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale questa mattina $1.60, dollaro statunitense scambiato a $1.39.
4: Previsioni del tempo.
0: Bella giornata, soleggiata, un po' fresca quest'ora per l'estate, 17 gradi all'esterno, ma oggi si va a 24 con un humidex di 27, nella notte ritorniamo a un fresco 14 gradi come minima. Bel fine settimana nell'insieme, 30% le possibilità di precipitazioni per domenica, tutto lì. Per il resto dovrebbe essere soleggiato, 24 come massima domani, 23 per domenica. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Restelli sarà regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo venerdì 14 agosto.
5: Io direi di trasferirci tutti sulla costa amalfitana, che è un bel trasferirsi, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. E poi festeggiamo il Summer Funk insieme a Francesco Gabbani. Che presentazione. Grazie.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: angurie senza semi circa 20 libbre 6,99, peperoni verdi 79 centesimi la libra, pannocchie 10 per 3 dollari, filetto di maiale

0: Pesco 2,99 la libra. Petto di pollo dissossato 4,99 la libra.
1: Bonanza alla Lumière 6852 Jean Talon Est. Dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza.

0: européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230. 30.

0: sport di fine settimana, quindi è del venerdì.
1: Non è del fine settimana?
0: Beh, fine settimana del lunedì. Weekend.
1: Il weekend lo facciamo lunedì, lo sport del weekend.
0: Ho detto fine settimana.
1: Non hai sbagliato, ammettilo, finiamola lì, no? Dobbiamo discutere tutto, dobbiamo discutere.
0: Clamoroso nel nuoto.
1: Aspetta, prima del nuoto vogliamo parlare del tennis che si svolge in Canada o ne parliamo dopo?
0: Va bene, parliamo del tennis in Canada.
1: Allora, dammi il nome dei vincitori, qui e lì.
0: Lì dove?
1: A Toronto.
0: A Toronto, cioè, adesso lui c'è...
1: C'è un campionato femminile a Toronto e quello maschile a Montreal.
0: La Sviatek,
1: così.
0: Ha vinto a Toronto.
1: Sì.
0: E Shelton ha vinto a Montreal, sì, il secondo anno consecutivo, una volta a Toronto e una volta a Montreal, appunto. Bella partita, ha giocato bene e niente, ha giocato bene. No, veramente è stata una bella partita.
1: Non l'ho vista io.
0: Beh, lo so che sono impegnato, certo, ma va bene.
1: Sono gli eventi io e quindi?
0: Io c'avevo gli 30.
1: Rigo dopo. Bene.
0: Allora, è stato il terzo giocatore al mondo senza perdere un set in tutto il torneo. Lo ha realizzato solo Rafter nel 1998 e Djokovic nel 2016. E lui è il terzo, quindi complimenti a Sheldon. Simpatico, si è un po', perché ha quest'aria un po' da Bauscia,
1: come diciamo a Milano.
0: Ha quest'aria un po' da Bauscia, però ieri sera era
1: meno Bauscia.
0: È stato simpatico, insomma.
1: Da fa morire da ridere.
0: Ha fatto, aspetta un attimo.
1: Non ce la possiamo fare.
0: No, ce la facciamo. Sì.
1: Si vede subito.
0: Sì,
1: il buongiorno si vede dal mattino.
0: No. Dunque,
1: finiamo sta frase.
0: Ha battuto, ha superato in due set in finale il connazionale Branton Nakashima. L'americano si è portato a casa il
1: campionato. Era un derby praticamente.
0: Sì, era un derby. Praticamente uno dei due
1: ha portato a casa più soldi dell'altro.
0: Vabbè, comunque.
1: Fa parte delle... Quanto vincono?
0: Io penso che superiamo il milione, non so esattamente, ma senz'altro il milione di dollari per forza. Ormai si parla solo di milioni di dollari. Noi a Longueuil parliamo di $50 per cambiare che paghiamo noi,
1: certo,
0: le corde.
1: Comunque la Sviatek per tua norma

0: tutto la ribalchina, che a me sembrava più il nome di una vitamina, ma comunque, vabbè. Prendi la ribalchina tutti i giorni, che fa bene. Non suona
1: una
0: bene.
1: Ribalchina,
0: una
1: al
0: ribalchina
1: giorno.
0: Al giorno prima dei pasti.
1: No. Comunque, il Nakashima ha detto una bella cosa che ha fatto.
0: Anche sembra un'automobile.
1: Sì.
0: Nakashima
1: turbo diesel.
0: È turbo diesel. Vabbè. Quindi
1: ha fatto ridere tutto il pubblico e poi
0: anche lui. Cioè, si sono divertiti.
1: No, perché sai che alla finale, alla fine, alla fine ringraziano tutti.
0: Anche noi, grazie.
1: Grazie. Loro hanno gli sponsor. E poi Nakashima ha detto: preferisco giocare a Montreal.
0: Certo.
1: Ovazione dello stadio.
0: Ovvio, ovvio. Ma io ti dico che l'anno scorso ha detto: preferisco giocare a
1: no,
0: Toronto.
1: No, no, però Sheldon
0: lavorava qui, te l'ho già detto.
1: Sheldon lavorava. Durante il suo discorso ha fatto una gaffe incredibile,
0: cioè?
1: Perché ha fatto intendere che preferiva Toronto, ma nel senso buono, e si è beccato un po' di
0: mi sembra giusto,
1: e poi si è beccato anche l'assegno comunque. Ecco, quello lì per lui è più giusto.
0: E lui ha detto e se non ti direte in banca.
1: No, ha fatto quando l'hanno fischiato, e lui ha fatto
0: e io vado in banca.
1: E io vado in banca.
0: Così
1: stamattina è giù in banca. Senti, niente, bella partita comunque, ma voglio dire, c'era ieri è uscita una notizia sulla non partecipazione, indubbia partecipazione di Sinner al Master 1000, invece dopo è rientrato tutto, solito notizie false.
0: Che non dovresti comunicare, ma non importa perché c'è poco tempo. Comunque.
1: Vabbè, comunque, Alcaraz ci prova, gli allenamenti li fa, però ha giocato a metà campo, un po' come me. Sai?
0: Cioè, ma sì, cioè.
1: Comunque ci sta provando e lui è iscritto all'US Open.
0: Ma sì.
1: Io sono iscritto a Long Grey, lui è iscritto io all'US Open.
0: Io mi sono iscritto a un corso di ceramica, fammo te. Chiama va. Quindi cos'è contro la ceramica?
1: No, niente, no, perché ognuno c'ha i corsi.
0: Ma
1: che
0: certo,
1: si merita,
0: che si merita, esatto. Un campione di ceramica, uè. Allora?
1: No, va bene. Vabbè, altro sport, no, stavo dicendo clamoroso nel nuoto.
0: Caspiterina, è un motoscafino la signorina, Caspiterina,
1: no,
0: ragazzi.
1: Ha fatto
0: due record uno dopo l'altro.
1: Sì, no,
0: stiamo parlando della Sara Curtis.
1: Curtis
0: o Curtis,
1: o Curtis, perché,
0: visto che è italiana, possiamo anche dirlo all'italiano.
1: Il papà non è italiano, o è la mamma? La mamma
0: non
1: è,
0: so chi non sia di origine italiana, ma sono italiani tutti adesso.
1: Italiana.
0: Di origine,
1: esatto. Ma comunque lei è italiana. Certo.
0: Anche io non sono canadese, di origine.
1: Di origine. E 50 metri.
0: Ha trionfato nei 50 dorso.
1: Beh,
0: agli europei di Parigi.
1: Il dorso si può. Noi possiamo farli, no? Dico 7-8 metri li possiamo.
0: Ho un po' di mal di schiena. Io stamattina non posso fare
1: la piscina
0: dorso.
1: Fa bene,
0: mi tiro
1: dico,
0: tutta la spalla
1: di schiena.
0: Sì?
1: La piscina fa bene,
0: comunque
1: è questa ragazza qui oro, e quindi
0: nuovo record del mondo, tra le altre cose.
1: Certo.
0: Apro e chiudo, voglio dire,
1: e c'ha 18 anni
0: e voilà. Poi anche Festa Azzurra anche agli europei di atletica a Birmingham, perché Daria Derkash ha conquistato anche lei una storica medaglia d'oro nel triplo, saltando 14,60 al quarto tentativo, primato personale e miglior misura europea della stagione. Quindi anche a livello dell'atletica l'Italia si distingue per bravura.
1: Tornando un attimino, scusa, al nuoto, c'è una cosa che ha sconvolto il mondo del nuoto, perché Paltranieri, che è l'allenatore di Paltranieri, che è allenato da Fabrizio Antonelli ha lasciato accettato l'offerta della nazionale cinese per allenare la nazionale cinese di nuoto, e questo spiega la sua assenza alle,

0: alle premiazioni nel campionato che si sta svolgendo. Quindi abbiamo perso un punto di riferimento nel nuoto. E poi altre notizie,
1: Beh, calciomercato è
0: sì.
1: ancora in dubbio Frattesi-Lazio, in stand-by, dicono, club al lavoro per sbloccare l'affare, però non è ancora, si diceva ieri che era confermato, non
0: ma
1: è.
0: queste notizie.
1: Poi c'è stato un summit tra il tuo cardinale e il tuo allenatore.
0: Leao è fuori dal progetto Milan.
1: Io ti dico solo che c'è scritto Summit, mezzo Milan è in vendita. Sennò mamma l'ha lasciato.
0: Devono, no, Leao, io c'era un altro titolo, adesso si è rinfrescata la pagina. Leao è fuori dal progetto Milan, quindi devono venderlo, che poi anche qui le notizie, voglio dire, le prendiamo col contagocce
1: Perché prendere tutte insieme fa
0: sì, ma fa
1: male.
0: male, esatto, bisogna prendere col
1: Pian
0: contagocce.
1: pianino.
0: Niente, e poi sono in dubbio sul qualcuno sta
1: Piace
0: criticando
1: caldo, famoso film.
0: sì, la scelta del portiere Suzuki della Juventus. Ancora non è deciso perché non sanno bene cosa fare con questo portiere Juventus. Serve, è un
1: Sì, cioè, sì,
0: portiere,
1: aiuta.
0: aiuta molto, tra l'altro, nel
1: Però se
0: calcio.
1: parla solo giapponese ha qualche
0: No,
1: problema.
0: Suzuki, voglio dire.
1: Suzuki.
0: Non quello
1: Nome
0: che gioca.
1: tipicamente torinese.
0: Ma anche giocatore.
1: Basta dire Suzuki, ne? Andiamo avanti,
0: Ma anche
1: dai.
0: giocatore di hockey del canadiene Suzuki.
1: Sì.
0: È un tipico cognome
1: Uè.
0: canadese.
1: Ma qui dicono Suzuki, uè. Ok, Ivan.
0: Italia dicono Suzuki, ne?
1: È quello che ho appena detto io.
0: Non ti ascolto.
1: Non mi ascolto.
0: No.
1: Ma le cuffie cosa ti servono
0: Ma
1: esattamente?
0: niente,
1: È per isolarti?
0: No, è per coprire l'orecchio destro e sinistro
1: Mamma mia.
0: dai colpi d'aria,
1: Senti,
0: metto le
1: parlando
0: cuffie.
1: di calciomercato, ti dico subito che già mercoledì potremmo vedere in campo Alexis Sanchez con i Save de Montréal. Cosa c'è?
0: Quando hai detto Alexis,
1: No,
0: pensavo
1: Alexis,
0: al
1: no,
0: nostro
1: Alexis Leblanc è.
0: tecnico.
1: No, lui scende in campo alla console.
0: Ok.
1: Più tardi.
0: Ma non c'era Ivan Restelli alla console.
1: Lasciamo stare.
0: Ok.
1: Disastro.
0: No.
1: Quindi,
0: Oh,
1: no,
0: mamma.
1: sarebbe.
0: No,
1: Guarda che. No, ha giocato con l'Inter. Io lo conosco personalmente.
0: Certo.
1: Joker, ragazzo.
0: Certo.
1: Quindi sembra che appunto potremmo non aspettare troppo prima di vederlo all'opera. Ieri, dopo l'allenamento della squadra, l'allenatore, che tra l'altro è l'allenatore ad interim, ti ricordo, che io non riesco a pronunciare, si chiama Philippe Eulathrois. No, dicevo, potrebbe arrivare a Montreal già oggi. Sto aspettando la conferma se devo andare a prendere l'aeroporto o no.
0: Perché fai anche il tassista.
1: Oggi come oggi sì. E lascio anche le chiavi dall'altra parte. Lasciamo
0: parte
1: stare.
0: Strada,
1: Dettagli
0: no,
1: di tutto personale.
0: Della...
1: Comunque,
0: vabbè,
1: ti dico che quando arriva, poi lo devo portare in municipio. Quindi vengo
0: sì,
1: vicino a casa tua.
0: Tu, certo.
1: Perché va a firmare.
0: Parcheggia a casa mia se vuoi.
1: Grazie. Perché va a incontrare Soraya Martinez Ferrade a firmare il libro L'albo d'oro del municipio, che io ho già firmato più di una volta.
0: Sì,
1: Comunque, venerdì,
0: anch'io, tra l'altro.
1: Oggi alle 16, okay? Sarà ricevuto anche in municipio.
0: Ieri
1: te ti ricevono in municipio.
0: Sì, ma
1: sì.
0: Prima devo passare il metro detetto.
1: No, sì, ma vai per pagare le multe. Tu
0: no, dici che prendo multe stupide io da parcheggio.
1: Le multe
0: dimentico.
1: Sono sempre stupide.
0: Ma no, ma
1: dire.
0: Prendo. Le uniche multe che ho preso sono multe da.
1: Eccesso di velocità a
0: no,
1: 180 km orari
0: no,
1: in una pista ciclabile. Andiamo avanti, dai.
0: Mi è capitato il quinto giorno, il sesto che ero qua.
1: Perché
0: Vabbè.
1: Ho aperto
0: No, ma
1: questa porta?
0: perché io andavo, facevo. Andavo, ho preso la bratella della riva per andare a prendere Champlain. E ai tempi, quando non c'erano i lavori, adesso è bello perché la polizia non ti ferma più lì. Ma quando non c'erano i lavori, c'era il famoso poliziotto col radar sotto il Ponte Vittoria. Alle 11 del mattino, ero solo io su quelle tre corsie lì, mi sono spinto a 110, limite 70. Sono passato, mi ha fermato.
1: Questa sarebbe la sirena della polizia. Sì. A me sembrava un cagnolino che abbaia comunque.
0: No, E poi ha messo quella frecciata.
1: Si fa
0: Io mi sono fermato, morale della favola.
1: Polunga?
0: No, morale della favola, mi fa, ma guardi che il limite è 70 all'ora qua. Io ho detto, sì, però siamo io e lei. Io ho detto,
1: lei a quanto andava? No,
0: lei
1: per fermarmi, a quanto andava lei? Gli ha detto così.
0: Mi ha dato 360 cocuzze.
1: Eh beh, te li meriti.
0: No, vabbè, così comunque.
1: Io ne ho preso uno, ero a 40 all'ora. No, dico, non so se spiego, 40 all'ora. Al di sotto la mia auto non tiene il minimo e si ferma, si spegne. A 40 all'ora, però era una zona scolastica dove devi andare a 30.
0: C'è anche flash lì del 30.
1: Che non ho visto perché ero troppo occupato a guardare i buchi sulla strada. Comunque, ho fatto anch'io presente al poliziotto che erano le 10:40 del mattino, no. I bambini erano tutti in classe, granissimi in per strada, eravamo solo io e lui.
0: Può uscire qualcuno, chi permesso.
1: Esce? No.
0: A me è capitato. E c'è il volontario che ti ferma.
1: Vabbè,
0: e ti fa attraversare la bambina.
1: Eravamo
0: a mano,
1: io, anche lì, io e il poliziotto, che tra l'altro non aveva neanche bambini da accompagnare a scuola, quindi voglio dire, vabbè, lasciamo stare. Ivan, su questa nota,
0: ma
1: che
0: certo.
1: Non ha niente a che vedere con lo sport, ma proprio zero.
0: Chi è che compie gli anni oggi? Conny Smith?
1: Ah, sì.
0: Bene. Prontissimo sempre.
1: Cioè io ho 18 pagine aperte, sì, ho già il mercatino aperto perché ho già ricevuto telefonate. Allora, cantante country,
0: yes,
1: americana tra le altre cose, mi sorprende che tu non l'abbia. Conny Smith, che è nata proprio...
0: No, ce l'ho, è qui.
1: No, che tu non l'abbia nella tua lista perché è americana, non è neanche canadese. Comunque è nata...
0: No, non ce l'ho nella mia lista.
1: Lo so. Nel appena detto.
0: No, ma perché?
1: Sblocca le cuffie, toglietele tanto, non ascolti.
0: Ti sento, mi fa piacere.
1: Allora, posso finire la frase?
0: Ma sei tu che...
1: Ella nacque il 14 agosto del 1941.
0: Ella
1: cantò anche questo
0: famosissimo
1: brano dal titolo Once a Day.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
0: Fichi d'India, 11,99 la confezione. Bistecca categoria tripla A, $23,69 la libra. Mortadella San Daniele, $5,85 la libra. Nutella, 950 grammi, $14,99.
1: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
0: Cantaloupe del Quebec, 2 per $5. Cosce di pollo, $2,99 la libra. Provolone su resine, $12,78 la libra. Pasta voiello, 500 grammi, 2 per $5.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Clinica dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
0: Ad agosto è il momento di cambiare la vostra auto con una splendida Hyundai. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles non mancate l'événement Reparté en Hyundai. Approfittate delle nostre eccezionali offerte. Nessun pagamento per i primi 90 giorni sui finanziamenti per l'acquisto. Su alcuni modelli selezionati fino a $1,000 di sconto per passare a un modello superiore. In più, finanziamento a partire da soli 0,99%. Si applicano alcune condizioni. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Grande scelta di modelli e colori. Consegna rapida. 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Telefono 514 645 7777. Aperto anche il sabato. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Il tuo concessionario Hyundai.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Tentacoli di calamari grandi 1 kg 14,99, mozzarella fresca saputo 190 grammi $3,99, prosciutto San Daniele 12,99 la libra, controfiletto $18,99 la libra. Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15, festeggiante il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto, con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

0: È il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 39 78.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 19 agosto, cestino di lamponi, 170 grammi, $1,49, coscette di pollo, $2,29 la libra, filet mignon di manzo, confezione sottovuoto, $16,99 la libra, pasta alimentare Lepidot, 500 grammi, 4 pacchi per $5, branzino fresco, $8,99 la libra, pulito gratuitamente, formaggio greco feta, $1,99 ogni 100 grammi, pomodori italiani o peperoni verdi, 99 centesimi la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'Evenement Repartant Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1,000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto, finanziamenti a partire da appena 0,99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou e riparti con un sorriso in una nuova macchina.
3: Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
4: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
5: Acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 3978.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: mattino c'è ancora traffico per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, soprattutto, anzi direi esclusivamente, direzione Boucherville, poi leggero rallentamento a Pineuf, poi nuovamente a Rockland, ma anche lì meno del solito per quanto concerne la Met West, traffico della 15 che inizia più o meno a Saint Laurent fino alla Met, e Décarie Nord e Décarie Sud sono lente nel primo terzo e ultimo terzo rispettivamente. Poi c'è anche un problema sulla 520 a quest'ora, un incidente sulla 20, chiedo scusa, un incidente da Turco, è un po' più lenta. Per il resto è scorrevole, siate prudenti e pazienti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMV 1280.

Lunedì verrà probabilmente presentato al pubblico l'accordo vantaggioso per entrambe le parti, come è stato definito, tra Quebec, Terre-Neuve e Labrador, relativo alla centrale idroelettrica di Churchill Falls. Secondo fonti vicine alla vicenda, ciascuna provincia riceverà una quantità di energia elettrica significativamente maggiore rispetto a quanto era stato previsto dal precedente accordo. Il Quebec è quasi il 40% in più, mentre Terre-Neuve e Labrador tra il 25 e il 60% in più. Nell'accordo di principio raggiunto nel 2024, il Quebec avrebbe dovuto ricevere 7200 megawatt di energia elettrica e Terre-Neuve e Labrador 1900 megawatt. Con il nuovo accordo il Quebec riceverà 10.000 megawatt e Terre-Neuve e Labrador almeno 2350, potenzialmente fino a 3.000. Alcuni dettagli sono ancora in fase di definizione. A titolo di confronto, sulla sponda nord il complesso idroelettrico de La Romaine genera poco più di 1500 megawatt di energia elettrica. Questo è un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi nel piano 2035 di Hydro-Québec e persino verso il raggiungimento dell'obiettivo di raddoppiare la produzione entro il 2050. A livello provinciale questo enorme aumento di 10.000 megawatt rappresenta un incremento del 27% della capacità produttiva totale attuale della provincia. Per raggiungere questo aumento della produzione di energia elettrica, le due parti hanno concordato di sviluppare una centrale idroelettrica ancora più potente a Gull Island e di potenziare ulteriormente la capacità produttiva delle turbine della centrale esistente di Churchill Falls. Inoltre, il nuovo accordo include la produzione di energia eolica che non era prevista nell'intesa del 2024. Questa è la principale differenza tra i due accordi. Il prezzo di vendita dell'energia elettrica è rimasto praticamente invariato. Ancora oggi l'ente pubblico del Quebec paga 0,2 centesimi di dollaro per kilowattora per quasi tutta la produzione della centrale da 5.428 megawatt e questo continuerà fino al 2041. L'accordo di principio del 2024 firmato dagli ex premier Legault e Fury prevedeva un graduale aumento delle tariffe fino a 2 centesimi al dollaro per kilowattora nel 2025 a 7 centesimi al dollaro per kilowattora dal 2041 al 2075. Da ieri però i partiti d'opposizione hanno espresso preoccupazione per la fretta con cui è stato raggiunto l'accordo poco prima delle elezioni del Quebec, ma non è stato il governo Fréchette a guidare i negoziati, bensì Hydro-Québec stessa che è stata direttamente coinvolta. L'intervento del governo federale ha facilitato l'esito dei negoziati. Ottawa, ricorda, ha offerto il suo sostegno allo sviluppo economico di Terre-Neuve e Labrador, nonché il mantenimento di un credito d'imposta per la produzione di energia elettrica. Anche il governo di Mark Carney esce vincitore da tale accordo, avendo promesso di raddoppiare la capacità di generazione di energia elettrica del Canada entro il 2050. Rimane una sfida ottenere l'approvazione degli Innu del Labrador. Nei mesi scorsi Hydro-Québec ha firmato un memorandum d'intesa con la prima nazione Innu di Sheshatshiu, il cui territorio ospita la centrale idroelettrica di Churchill Falls ed il sito del progetto di Gull Island. L'accordo ha coinvolto anche la nazione Innu, che rappresenta circa 3.200 persone in tutto il Labrador. Nei prossimi giorni si terranno però le elezioni per il consiglio tribale, seguite da un referendum. Il risultato sarà cruciale per la società statale. Il nuovo accordo dovrebbe garantire la fornitura di energia elettrica fino al 2077.

0: Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Leblanc, ha incontrato ieri il rappresentante commerciale statunitense Jamison Greer, meno di una settimana prima dell'entrata in vigore di una nuova serie di dazi del 50% su un'ampia gamma di prodotti canadesi che sono stati annunciati dal presidente Trump e che entrerà in vigore il 19 agosto. Dazi che tra l'altro non prevedono esenzioni per i prodotti coperti attualmente dall'accordo commerciale tra Canada, Stati Uniti e Messico. Leblanc e Janice Charette, capo negoziatrice commerciale del Canada con gli Stati Uniti, si trovano a Washington da lunedì e l'incontro di ieri è stato il loro secondo con Greer, che ancora una volta questa settimana ha sostenuto che queste minacce di dazi doganali fossero una risposta ai divieti provinciali di vendita di alcolici statunitensi, al sistema canadese di gestione dell'offerta e per il settore lattiero caseario e alle quote imposte su alcuni veicoli americani. Durante un incontro con i leader aziendali a Montreal, la premier del Quebec Christine Fréchette ha avvertito ieri che alcuni settori potrebbero trovarsi in modalità sopravvivenza se i dazi previsti per il 19 agosto dovessero entrare in vigore. A tal proposito ha formato una vera e propria cellula di crisi. I parlamentari conservatori e quelli del blocco quebecois hanno chiesto una riunione d'emergenza della Commissione permanente per la sicurezza pubblica della Camera dei Comuni per indagare sulle accuse di spionaggio contro un ex stagista canadese recentemente arrestata dalle autorità belghe mentre lavorava alla NATO. Queste accuse sono estremamente preoccupanti e sollevano seri interrogativi sulle procedure di controllo di sicurezza nazionale del Canada, ha scritto ieri il deputato conservatore Frank Caputo in una lettera inviata dal parlamentare liberale Jean-Yves Duclos, presidente della Commissione permanente per la sicurezza pubblica e la sicurezza nazionale. Il Parlamento deve accertare se vi siano state delle lacune nel sistema di controllo di sicurezza canadese e se tali lacune possano aver esposto informazioni sensibili o messo a repentaglio la sicurezza del Paese e dei nostri alleati. Le autorità belghe non hanno reso pubblico il nome dell'accusata né fornito dettagli sulla sua identità, ma un'inchiesta di CBC News l'aveva identificata come Biwei Zhang, ingegnere informatico con una formazione in economia. Il curriculum online della Zhang indica che in precedenza ha lavorato anche per l'Agenzia Spaziale Canadese e per Statistics Canada. Caputo ha indicato che la commissione esaminerà come la Zhang sia riuscita a ottenere uno stage presso il quartiere generale militare della NATO, quali controlli di sicurezza siano stati effettuati prima che le fosse concesso l'accesso, se siano state sollevate preoccupazioni da parte delle autorità canadesi o alleate e se sia stata fornita un'adeguata supervisione. E infine, secondo il comune di Montreal, la serie di gare ciclistiche che si terranno a Montreal a metà settembre causerà le chiusure stradali più significative degli ultimi tempi. L'Avenue du Parc sarà completamente chiusa per un mese dal 7 settembre al 4 ottobre tra l'Avenue des Pins e l'Avenue Mont-Royal, mentre altri 36 km di strade saranno interessati in diversi momenti durante tale periodo. Il Grand Prix Cycliste de Montréal 2026 si terrà domenica 13 settembre 2026, prima di lasciare spazio allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su strada UCI in programma dal 20 al 27 settembre. Durante questo periodo si svolgeranno gare quasi ogni giorno. Questo sarà un evento di grande portata che avrà un impatto significativo sulle strade e sulla vita quotidiana dei cittadini di Montreal, ha dichiarato ieri Christine Black, membro del comitato esecutivo responsabile per lo sport presso il comune di Montreal. È necessario che le persone pianifichino i propri spostamenti. È stata creata a tal proposito una mappa interattiva. La Black ha incoraggiato i cittadini di Montreal a utilizzare i mezzi pubblici durante tale periodo, pur segnalando però che diverse linee di autobus subiranno esse stesse delle modifiche. Il servizio della metropolitana non sarà interessato. A differenza di altri eventi che ospitiamo a Montreal, questo si svolgerà per le strade in città. Il vantaggio è che è gratuito. Tutti possono assistere alle gare, ma avrà un impatto maggiore rispetto a quando si svolge in uno stadio al coperto, ha continuato la Black. Oltre all'Avenue du Parc, anche il ponte Samuel de Champlain e la superstrada Bonaventure subiranno significative interruzioni del traffico. Queste, tuttavia, saranno concentrate nei giorni delle gare. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: La guerra in Medio Oriente, nonostante le proteste internazionali, anche dagli Stati Uniti, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età, che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari sequestrati dagli agenti israeliani. È stato un caccia italiano da battere il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Nessuna tregua con Kiev, senza un accordo di lungo periodo, ribadisce il ministro degli esteri russo Lavrov, che poi fa sapere che inasprirà gli attacchi per distruggere quel che l'Occidente sta facendo per alimentare il potenziale ucraino. Ha ammesso di aver colpito la madre al culmine di una lite. Il 51enne fermato per l'omicidio di una donna di 71 anni nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma. A dare l'allarme sono stati i parenti, che da tempo non avevano più notizie della donna ed erano preoccupati per i frequenti contrasti tra madre e figlio. Sono stati loro a rivolgersi ai carabinieri, che una volta arrivati nell'appartamento hanno trovato il corpo della 71enne nascosto in un armadio. L'uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L'Etna erutta ancora e continua a creare disagi soprattutto sul traffico aereo. Nuova proroga della chiusura dello scalo di Catania fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati, chiuso fino alle 16 di oggi anche lo scalo di Comiso. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bolino rosso, domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari. E si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.60, il dollaro statunitense è scambiato a $1.39.
2: Previsioni del tempo.
0: Splendida giornata, abbiamo un bel sole generoso, non ancora molto caldo, 18 gradi all'esterno percepiti come tali, ma ricordo che nel pomeriggio andremo a 24 con un humidex a 27, nella notte ritorniamo a 14 percepito come tale. Fine settimana molto piacevole, domani soleggiato, 24 la massima al termometro, 16 la minima. Domenica un po' più nuvoloso, ma solo 30% le possibilità di precipitazioni, 23 la massima, 18 la minima. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle ore 13, 16 e 17, direttamente dall'Italia.
3: Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e L'Angelier.

0: abbiamo aperto le linee del nostro mercatino 514 790 0251. Ricordo che non accettiamo nulla nel settore delle armi, del trasporto a motore, richieste offerte di lavoro e di immobiliare. Per il resto la vostra fantasia, che sappiamo senza limiti, non ha limiti neanche per noi. Ricordo che abbiamo già ricevuto una telefonata fuori onda, ci sono delle persone talvolta che non possono chiamarci in diretta perché occupate tra le 9 e le 10 e quindi ci comunicano i loro articoli fuori onda, e si tratta di Grazia, che ha 4 mags da vendere. Mags quindi sono cerchioni in alluminio, erano su una Mazda, dimensioni precise 15x6.5x114.3, ripeto 15x6.5x114.3, che come ben sapete voi esperti anche la distanza tra i bulloni. $140 trattabili con Grazia, sono praticamente nuovi. 387 1512, telefonata 1, andiamo con la 2. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Io ho un torchio grande, bellissimo, con una grande pigiatrice, 3 botte di plastica con filtro, 5 damigiane e 2 grosse bottiglioni.
0: Sì.
1: $500 trattabile.
0: Tutto quanto?
1: Tutto, sì.
0: Ok, perfetto. Il telefono?
1: È 514
0: sì.
1: 648
0: sì.
1: 9888.
0: Nome?
1: Il nome è Francesco, chiedere di Francesco.
0: Francesco. Buon fine settimana, signora.
1: Grazie, grazie, buona giornata.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo torchio grande, pigiatrice grande, 3 botti in plastica con il filtro, 5 damigiane e 2 grossi bottiglioni. Se vi serve per fare il vino, avete l'attrezzatura praticamente completa, $500, tra l'altro trattabili con Francesco, che è la nostra seconda telefonata di oggi e che risponde al 648-9888. E andiamo con la 3. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno signora.
2: Sì. Comunque c'ho la macinina, $40. Un tavolo,
0: sì,
2: di cemento ottagonale,
0: okay,
2: $50.
0: Ok.
2: E due dozzine e mezza di vasette per le pomodore da 2 litri.
0: Ok.
2: A prezzo discutibile.
0: Ok. Telefono?
2: Il telefono è il 514.
0: Sì.
2: 242. 2099.
0: Ok.
2: E domandare per Salvatore.
0: Okay.
2: Saluta a tutti, saluta a tua moglie Denise.
0: Grazie signora, buon fine settimana.
2: È tutto sì, FMB, no, giusto una persona.
0: Beh,
2: con
0: certo,
2: tutto cuore.
0: Grazie.
2: Ciao
0: ciao.
2: Pure a voi.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo un macinino a $50, un tavolo ottagonale in cemento, suppongo ovviamente per il giardino, a $50, e poi 2 dozzine di barattoli da 2 litri ognuno, prezzo trattabile con Salvatore, telefonata 3 242 2099. E andiamo con la 4. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno signora.
3: Io avrei bisogno di qualcuno che fa un marcepusso vendita di garage, perché ho molte cose da dare.
0: Okay.
3: Da vendere, voglio dire.
0: Articoli quindi per
3: articoli, articoli sarebbe, c'ho Topnoware, credo che più di qualcuno la conosce.
0: Sì.
3: Poi c'ho la lana per tricot, è ancora imballata del magazzino.
0: Sì.
3: E c'ho molte peluche, diciamo, i peluche per i bambini, va?
0: Sì. Beh, anche agli adulti piacciono.
3: Beh, pure da adulti, perché no? Se fanno compagnia, no?
0: Certo, come no? Ok,
3: questo sarebbe, se loro si prendono tutto, mi fanno un prezzo ragionevole e gli do tutto. C'ho anche altre cose che non vale la pena ammontionare. Poi c'ho un tavolo che
0: sì,
3: si allunga a 2 lati. È un tavolo, diciamo, all'italiano, ma è molto forte e molto buono.
0: Gli italiani sono tutti buoni e forti, signore.
3: Ma è un tavolo che si fa piccolo e grande, voglio dire.
0: Certo,
3: no?
0: Con le prolunghe, insomma.
3: Prolunga, 2 lati.
0: Okay.
3: A 2 lati si prolungano. Quello là la stessa cosa, per $50 qualcuno che è interessato glielo do.
0: Ok.
3: E ci sono parecchie cose. Mi chiamano al numero.
0: Sì.
3: 32514, scusa.
0: Sì.
3: 324.
0: Sì.
3: 7448 è la signora Anna.
0: Signora Anna, un buon fine settimana.
3: Grazie altrettante pure a voi e un augurone a tutti, CFB.
0: Grazie signora, grazie tanto,
3: grazie.
0: Arrivederci.
3: Ciao.
0: Mi fai gli auguri. fai parte di CFM anche tu, insieme a tutti i colleghi.
4: Sì, certo, sono anche un collega tuo.
0: Volevo disfortunatamente,
4: non dirlo.
0: Allora, cari amici, telefonata 4 include articoli per un marché o più su una vendita di garage, quello che volete farne voi, perché la signora ha dei Tupperware, della lana ancora imballata, dei peluche e poi un tavolo con due prolunghe a $50. Gli altri articoli ovviamente discutibili o trattabili in funzione di quanto ne prendiate. Se pigliate tutto, la signora Anna vi fa un buon prezzo. 324-7448 il telefono. Ricordo che quando non lo menziono è sottinteso il prefisso 514. Andiamo con la telefonata sosta. La telefonata sosta, non sesta, sosta. Ci fermiamo.
5: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langely. Telefono 514-327-1656.
6: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514-952-8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
7: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
6: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
8: Fighi d'India, $11.99 la confezione. Bistecca categoria 3A, $23.69 la libra. Mortadella San Daniele, $5.85 la libra. Nutella, 950 grammi, $14.99.
6: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
8: Cantaloupe del Quebec, $2 per $5. Cosce di pollo, $2.99 la libra. Provolone Soresine, $12.78 la libra. Pasta voiello, 500 grammi, $2 per $5.
6: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Mercatino, telefonata number 5. Mercatino, buongiorno.
1: È mio turno?
0: Sì, signora.
1: E qui c'ho una lista, ma c'ho di tutto. La cantina da svuotare, ci sono anche i galloni bianchi. C'ho un po' di tutto. Damigiana piccola una volta usata, un'altra più, ma io l'ho modernata. Insomma, tante cose che possono vedere della cantina.
0: Ok.
1: Dopo c'ho le scale a libretto, due, quelle per pitturare.
0: Sì.
1: E c'ho un letto a una piazza.
0: Sì.
1: Con i cassetti sotto. È tutta di legno chiaro, ma è bello.
0: Perfetto.
1: No materasso però, eh?
0: Ok.
1: Dopo c'ho tante cose, sedie di legno, c'ho tutto qua. Allora quando vengono chi ci avrà bisogno? C'ho dei barattoli, c'ho un po' di tutto, Silvio.
0: Allora mi dia il telefono, signora, facciamo prima, le persone possono chiamarlo.
1: Ecco, il mio numero è 353-0769, il mio nome è Giovannina.
0: Giovannina,
1: ormai sono di casa, no?
0: Siete tutti di casa qui a CFMB, signora. Non c'è nessuno.
1: Sì, ma chi chiama troppo spesso?
0: No,
1: io chiamo un po' spesso.
0: Non
1: perché
0: c'è
1: devo
0: nessun, non c'è nessun problema, signora. Siamo molto lieti.
1: La cantina proprio, c'ho tante cose da usare nella cucina che si usano, le bowl, quelle per impastare il pane, no, quelle elettriche,
0: sì,
1: che ci puoi fare a mano. C'ho tante cose, ma non devo levare tutto, ma però.
0: Va bene, Giovannina, speriamo che le persone la contattino.
1: Beh, speriamo, ma il letto è bello, è una piazza, ma è bello.
0: Perfetto, buon fine settimana, Giovannina.
1: Anche a lei.
0: Grazie.
1: E a tutti.
0: Arrivederci.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, la signora Giovannina ha una cantina intera da svuotare, quindi c'è di tutto, potete contattarla per vedere esattamente se vi serve qualcosa, magari ce l'ha. Tra le cose ci sono delle damigiane, dei bottiglioni, delle scale a libretto, ne ha due addirittura, quelle che servono per imbiancare, ha un letto, ha una piazza con cassetti. Questi sono molto comodi, devo dire, con il di legno chiaro, ha delle sedie di legno. Insomma, chiamate Giovannina se vi occorre qualsiasi cosa, forse ce l'ha. 3530769, telefonata 5, ci fermiamo.

giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fichi d'India, 11,99 la confezione. Bistecca categoria tripla A, $23,69 la libra. Mortadella San Daniele, $5,85 la libra. Nutella, 950 grammi, $14,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Cantaloupe del Quebec, 2 per $5. Cosce di pollo, $2,99 la libra. Provolone Soresine, $12,78 la libra. Pasta voiello, 500 grammi, 2 per $5.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: E ritorniamo subito al telefono per accogliere la telefonata numero 6. Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Mi dica.
1: Lo so che è un po' presto, però l'inverno è all'angolo. Io vorrei vendere una dozzina di tappeti di gomma per scale.
0: Sì.
1: Sono tre piedi, hanno tre piedi di lunghezza per 10 pollici di larghezza. Diciamo un $10 l'uno.
0: Ok.
1: È tutto.
0: Il telefono
1: 514
0: sì.
1: 648 7081 e il mio nome è Rita.
0: Buon fine settimana, Rita.
1: Grazie, arrivederla.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo una dozzina di tappeti di gomma, quelli che si mettono sugli scalini, e sono di dimensioni 3 piedi per 10 pollici e Rita li vende a $10, ovviamente, ognuno. Rita, telefonata 6 648 7081, ci fermiamo.
2: Porta via il dolore e accompagna questa musica. Mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui e

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cary? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cary, 8128 De Cary, nel De Cary Cary Union. Per informazioni 514 654 4630.
1: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fichi d'India, 11,99 la confezione. Bistecca categoria 3A, $23,69 la libra. Mortadella San Daniele, $5,85 la libra. Nutella 950 grammi, $14,99.
1: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Cantaloupe del Quebec, 2 per $5. Cosce di pollo, $2,99 la libra. Provolone Soresine, $12,78 la libra. Pasta voiello, 500 grammi, 2 per $5.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Ritorniamo al nostro mercatino. Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, signora.
1: Io ci avrei una macchina per cucire brodo.
0: Sì.
1: E buonissime condizioni. E non chiedo niente, quando mi vogliono dare mi danno. Solo me lo voglio sbarazzare. Okay. Il mio nome è Maria, 514-695-1235. E vi auguro una buona giornata.
0: Grazie signora Maria, buon fine settimana.
1: Grazie altrettanto.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo una macchina da cucire Brother, offerte ragionevoli accettate da Maria, che se ne deve sbarazzare, che è raggiungibile al 695 1235 ed è la telefonata numero 7. Ci fermiamo.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India, 11,99 la confezione. Bistecca categoria 3A, $23,69 la libra. Mortadella San Daniele, $5,85 la libra. Nutella, 950 grammi, $14,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cantaloupe del Quebec, 2 per $5. Cosce di pollo, $2,99 la libra. Provolone Soresine, $12,78 la libra. Pasta voiello, 500 grammi, 2 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Mercadino, buongiorno. Con chi parlo io?
1: Buongiorno Silvio.
0: Buongiorno signora.
1: Sono Caterina.
0: E io sono Silvio, piacere Caterina.
1: Piacere altrettanto. Avevo un articolo da vendere. Un materassino per una culla di bambino neonati.
0: Sì.
1: In buonissime condizioni, come nuovo.
0: Ok.
1: Per $40.
0: Perfetto.
1: Che la nonna ha finito di crescere il bambino fino a 2 anni.
0: Brava nonna. Nome? Telefono?
1: Il telefono 514-257-0309.
0: Chiedere di?
1: Caterina.
0: Ah, proprio lei la prende. Perfetto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Grazie Caterina, buon
1: grazie,
0: fine settimana.
1: Grazie, arrivederci, buona giornata.
0: Ciao, ciao. Allora, un materassino per una culla praticamente nuovo, $40, venduto da Caterina, telefonata 8-257-0309. 0309 cifre, un'altra sosta, no, un'altra telefonata. Mercadino, buongiorno, con chi parlo io?
2: Sì, buongiorno, Tony qua.
0: Come va, Tony?
2: Andiamo. Te lo dici, mette roba del giardino, sedite, sdraiate, state, un po' di tutto ciò.
0: Un po' di tutto, per il giardino però.
2: Il giardino, tavolo di salotto, e c'ho pure due sdraiate, uno con lo cuscino.
0: Sì. Tavolo a salotto e tavolini o il tavolo proprio?
2: Tavolini.
0: Tavolini, salotto, sedia a sdraio e articoli per il giardino.
2: Pale d'inverno pure.
0: Ah, anche le pale per l'inverno. Per la neve questa,
2: Per la neve,
0: Ok. Tony, telefono.
2: 438.
0: Sì.
2: 399.
0: Sì.
2: 7363.
0: Buon fine settimana.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao. Allora, abbiamo degli articoli per il giardino, delle pale per la neve, delle sedie a sdraio, anche quelle per il giardino, e poi dei tavolini da salotto. Prezzi tra tavoli con Tony, telefonata numero 94383997363, e andiamo con la 10. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
3: Ok, spero che il mio italiano non è troppo buono.
0: Va benissimo così, non si preoccupi.
3: Ok, c'ho un letto matrimoniale, sì. In brass.
0: Sì.
3: C'ho un di tavole da salone di vetro e di steel, black steel.
0: Questi sono tavolini questi?
3: Sì, uno per la più grande e l'altra per mettere una lamp.
0: Sì.
3: Ok. C'ho anche delle dischi italiane, di canzoni, vecchie canzoni. E anche delle dischi italiane giri 78. Sì, they're old, but they're still sono they used to be in books.
0: I'm old too and they still function, no problem. 78 giri, ma abbiamo anche dei 33?
3: Sì, qualcuno è più assai 45. Sono tutte canzoni italiane, sì. Delle storie italiane.
0: Che bello, ok. Prezzi?
3: Il prezzo c'è a discutere, se voglio chiamare si discute per il prezzo.
0: Ottima idea. Okay. Telefono?
3: 514-325-4561. Lina.
0: Lina, il tavolino mi ha detto ci sono dei tavolini, ma c'è anche un tavolo?
3: C'è quello il più grande che si mette in mezzo, e quell'altro più piccolino per mettere una lampa o qualcosa.
0: Ok, ma sono sempre dei tavolini, non è un tavolo per mangiare?
3: Sì, dei tavolini di salone.
0: Okay.
3: Si può anche usare solo un patio, si è chiuso, qualcosa così.
0: Mi ha detto vetro e acciaio nero.
3: Sì.
0: Perfetto. Lina, buon fine settimana.
3: Anche a lei, grazie tanto.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Abbiamo un letto matrimoniale in ottone, dei tavolini vetro e acciaio per il salotto, uno un po' più grande, uno un po' più piccolo per una lampada, poi dei dischi italiani, 33, 45 e anche 78 giri. Il tutto è venduto da Lina, telefonata numero 10, 325-4561, e andiamo con la 11. Mercatino, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
4: C'ho un torchio grande, 45.
0: Sì.
4: C'è due piccole macchine, una macchina più grande per macinare e una più piccola.
0: Ok.
4: C'ho pure due barrile di plastica, sono 45 damigiane. Le damigiane $10 l'una, stringitura e macchina, i barili ce li regala. Le due macchine e lo stringitore 400 dollari.
0: Allora aspetti, il torchio 400?
4: Il torchio con le due macchine.
0: Ah, tutto 400?
4: Sì.
0: Ok. E poi le damigiane mi ha detto 10 dollari.
4: 10 dollari l'uno.
0: Perfetto. Telefono.
4: Le 256 12 37.
0: 37. Il suo nome?
4: Angelo.
0: Angelo, buon fine settimana.
4: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci.
4: Ciao. Arrivederci, ciao.
0: Allora abbiamo torchio 45, due pigiatrici, una più grande e una più piccola, 400 dollari, poi barili di plastica e 4-5 damigiane, 10 dollari ognuno, venduto da Angelo, telefonata 11, risponde al 256 12 37 e andiamo con la telefonata 12. Mercatino, buongiorno.
5: Buongiorno Silvia.
0: Buongiorno signora.
5: Voglio regalare, se qualcuno è interessato, una macchina per lavare i panni e l'asciugatrice.
0: Oh, tutto il set.
5: Yeah. 514.
0: Sì.
5: 637-0651.
0: Nome?
5: Rosa.
0: Lo regala, Rosa?
5: Sì, lo regala, sì.
0: Perfetto, grazie.
5: Se qualcuno è interessato mi chiama.
0: Perfetto, buon fine settimana,
5: ciao,
0: Rosa.
5: Ciao.
0: Abbiamo un set lavatrice e asciugatrice in regalo, signore e signori. Se ne avete bisogno lo potete acquistare telefonando a Rosa. Beh, acquistare, andare a prendere. 637-0651 il numero di Rosa, telefonata 12, ci fermiamo.
6: Ovunque vai quest'estate, vai con stile e comfort. Da Shoesur Larry trovi le scarpe per tutta la famiglia. Sandali, ciabatte, scarpe eleganti per le occasioni speciali e una bella scelta di borse. Che tu vada in vacanza, al mare, in città o ad una festa, da Shoesur Larry trovi le scarpe e gli accessori giusti per ogni momento dell'estate. Vi aspettano al 3090 Legendre Est.
7: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'événement Repartez Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1,000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto, finanziamenti a partire da appena 0.99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou e riparti con un sorriso in una nuova macchina.
8: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Riverde Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
0: Caro Silvio, ti saluto, buon weekend a tutti e soprattutto... Ciao a tutti! È già in mood disco dance l'amico Fritz. Allora, grazie Ivano Stelli per la parte tecnica e la selezione musicale. Ricordo che abbiamo un bel Ferragosto da trascorrere tutti insieme all'Little Fest, al vecchio porto. Poi si va tutti a prendere il caffè da Ivan, che abita lì vicino. A partire da mezzogiorno! Fino a chissà che ora finiremo. Per il resto, beh, io vi ringrazio ovviamente per l'ascolto e vi invito a rimanere sintonizzati poiché seguono i programmi seguenti. Prima di tutto, ovviamente, Domani Sposi con Sonia Benedetto e poi alle 15 Buon Pomeriggio condotto da Vittorio Zorfini. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, appuntamento previsto per lunedì mattina, stessa ora, stesso canale. Ciao ciao.

E proprio così la sensazione che ci fa sentire questa prima canzone che abbiamo appena ascoltato, una bellissima canzone di Alessandra Amoroso che si intitola Che sapore ha, giustamente come dice questa canzone, che sapore ha la vita senza amore, senza questo sentimento di libertà, e in questa canzone ci porta anche a vivere queste emozioni magari al mare. E parlando di mare, oggi in modo particolare vi parlerò di luna di miele. Vi parlerò, ma chi vi parlerà di luna di miele? Ben ritrovati a questo appuntamento di Domani Sposi, è già venerdì, al microfono Sonia Benedetto. E come già sapete, però, sempre un piacere ricordarvelo, 514-790-0251 per fare gli auguri agli sposi. Quindi se conoscete una coppia che si sposa prossimamente oppure che si è sposata ultimamente, anche quello conta, perché gli auguri non si fermano solo il giorno stesso del matrimonio. E detto ciò, sono già le 10:07. Noi con questo appuntamento vogliamo continuare, come ho già detto, a fare gli auguri. Mi raccomando, non siate timidi, telefonatemi, e ci tengo anche a ricordarvi che non è che quando telefonate vi metto direttamente in onda, no. Facciamo una bella chiacchierata al telefono e poi, se volete, facciamo gli auguri in onda insieme, se no li farò per voi a nome vostro con tutte le informazioni. Quindi, detto ciò, come sapete abbiamo dei

0: magnifici sponsors in questo segmento, quindi vogliamo sempre ringraziarli, quindi ascoltiamo insieme un po' di pubblicità.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delice La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal shower e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.

0: Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seliana e al nuovo Maison Lipari Decari, 8128 Decari, nel Decari Cari Union. Per informazioni 514-654-4630.
1: E come vi ho promesso poc'anzi, oggi il tema che ho scelto di condividere con voi, che fa anche parte ovviamente del tema dell'amore, le coppie, il matrimonio, è la luna di miele. Quindi, però lo farò in diverse parti, perché comunque ho scoperto tantissime cose tra miti e leggende che ci tengo a condividere con voi. Dove vi siete mai chiesti perché si dice luna di miele? L'organizzazione di questo viaggio è per le coppie che aspettano di convolare a nozze, uno degli aspetti più belli ed emozionanti dei preparativi nuziali. Ma perché si dice proprio luna di miele? Si tratta di un'espressione così comune che la ritroviamo in tantissime parti del mondo, non solo in Nord America. Io questa domanda me la sono posta e oggi vi dirò cosa ho scoperto sulle origini di questo modo di dire, subito dopo la canzone di Jovanotti intitolata Ti sposerò, che appunto parla della luna di miele. Buon ascolto.

a una luna di miele, proprio le parole di questa bellissima e simpaticissima canzone di Jovanotti. E comunque ecco perché ho scelto questa canzone, per anticipare poc'anzi il tema della luna di miele. Quindi perché si dice luna di miele, miti, leggende? Su questa espressione esistono diverse teorie che trovano fondamento in tempi più o meno lontani. Per esempio, durante il Medioevo era tradizione che la famiglia della sposa portasse presso la casa del futuro sposo del miele come segno di ricchezza, prosperità e fertilità. Quindi non si scherza. Oh, quell'epoca lì non si scherzava col miele comunque. Per i romani era usanza mangiare miele la prima notte di nozze come simbolo di fertilità e buon auspicio. La prima notte di nozze veniva chiamata luna di miele, per il momento dolce che viveva la coppia appena, cioè convolata a nozze. È incredibile come delle parole associate a delle tradizioni sono riuscite a vivere così a lungo nel tempo, siete d'accordo? Ma non è finita qui, perché possiamo anche scavare ancora più a fondo per scoprire perché si dice luna di miele. Addirittura possiamo risalire anche attraverso le sacre scritture. E detto ciò, ci tengo come sempre a ricordarvi 514-790-0251, oppure se volete potete anche scrivermi inviandomi un'email a sonia@cfmbradio.com. E ci tengo anche a dirvi che Domani Sposi è anche presente sui social, quindi socials. Quindi Domani Sposi è principalmente un programma che vi dà l'opportunità di telefonare, fare gli auguri, mandarmi mail, però vive anche attraverso internet, quindi potete trovare i contenuti seguendomi Sonia Benedetto 84 su Instagram, anche sulla nostra pagina CFMB 1280 AM e sulla pagina Facebook. Ho avuto l'occasione la settimana scorsa di intervistare una coppia e questa settimana, questo weekend, sarà disponibile la versione video di quell'intervista e altri ospiti previsti nelle prossime settimane. Quindi quando ci telefonate, quando mi telefonate per fare gli auguri, questi auguri vanno anche in onda altrove, diciamolo così, no? Perché comunque sia, siamo in questi, viviamo in questi tempi dove la radio, internet è anche un'estensione della, ecco, delle onde della radio, mettiamola così. E detto ciò, la prossima canzone, vi propongo una canzone di Casey and Jojo che si intitola All My Life, che vuol dire tutta la mia vita. Mi raccomando, buon ascolto e vi aspetto dopo la canzone.

quando arriva tutto il resto tace. Proprio così che ha detto la citazione che abbiamo appena ascoltato, ma tutto il resto tace tranne la vostra radio, per cortesia. Intanto continuate, potete amare, essere innamorati, essere sposati, fare i vostri auguri alle coppie. La cosa più importante è di non spegnere la radio e di vivere tutte queste emozioni insieme. 514-790-0251, se per caso vi siete appena sintonizzati, Sonia Benedetto al microfono per questa edizione di Domani Sposi. Noi intanto ascoltiamo insieme la prossima canzone e subito dopo la pausa pubblicitaria sarò di ritorno con la prossima parte sul tema della luna di miele.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni, Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

un'altra bellissima citazione che abbiamo ascoltato, questa volta in francese. E noi intanto siamo sempre in onda, continuiamo, e ci tengo sempre a dire grazie di esservi sintonizzati anche quest'oggi sulle onde di CFMB 1280, in modo particolare per Domani Sposi. E ci tengo anche a dirvi grazie se per caso ci state ascoltando e siete venuti ad Italfest ad incontrarci. Grazie di essere venuti. E ricordo diversi di voi che siete venuti in particolare a salutarmi e mi avete parlato del programma di Domani Sposi. Poi mi sono un po' lanciata in una idea con la maglietta Domani Sposi, quindi come avete potuto vedere mi sono assicurata che, come prometto sempre, il programma continui a vivere anche fuori dalle pareti di CFMB, però in modo molto particolare. La cosa più importante è un programma che dà a voi l'opportunità di essere protagonisti grazie al vostro ascolto, grazie ai vostri auguri e alla vostra presenza in tutti i sensi. Quindi grazie di cuore. E parlando oggi di luna di miele, cosa si dice sul tema della luna di miele? Quando vi ho lasciato poc'anzi vi ho detto che comunque sia la storia risale a, cioè, all'antica Roma, eccetera eccetera, ma anche secondo le sacre scritture la luna e il miele legati al periodo post nozze si trovano addirittura all'interno delle scritture, dove l'unico compito dell'uomo era quello di rendere in un certo senso felice la futura sposa, anche se non sappiamo esattamente quale sia la storia che ha portato fino ad oggi il termine luna di miele. Significato e curiosità: esistono anche studi che indicano che la parola miele viene associata solo al primo mese di matrimonio, considerato il più dolce e romantico, anche se poi messo assieme alla luna potrebbe significare che soltanto il primo mese è dolce e romantico. Parliamo un po' di diverse, ecco, idee che sono nate attraverso gli anni, perché in questo senso qui è un po' meno positivo, quindi ripercorriamo un po' i sensi che hanno voluto dare diverse epoche della storia. Se guardiamo ai tempi nostri, il termine luna di miele, così come lo intendiamo noi, è diventato popolare durante l'epoca vittoriana e precisamente durante la Belle Époque. A quei tempi era usanza addirittura lasciare le nozze durante il ricevimento e partire. Quindi gli sposi partivano, se ne andavano. Dove sono gli sposi? Sono spariti. Quindi continuiamo ad ascoltare tanta, tanta bellissima musica, e ho voluto condividere con voi alcune cose che ho scoperto sul tema, sul honeymoon, luna di miele. E per l'ultima parte riserverò per la fine gli ingredienti per una buona luna di miele. Quali sarebbero? Vi prometto, sono molto semplici, anche come la cucina. Diciamo sempre la migliore cucina è quella semplice, quindi anche gli ingredienti per una buona luna di miele sono molto semplici. Restez à l'écoute, rimanete all'ascolto, perché adesso ascolteremo insieme una canzone di Nicola Ciccone, e già dal titolo per me molto simpatica, come se qualcuno dicesse: Est-ce que tu m'aimes? Oui. Mais non, je t'aime pas, je t'adore. Ancora meglio. Buon ascolto.

Ve l'avevo detto, simpaticissima canzone di Nicola Ciccone, un artista italo-montréalais. E continuiamo adesso con Love di Michael Bublé e subito dopo un po' di pubblicità.

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cary? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cary, 8128 De Cary, nel De Cary Cary Union. Per informazioni 514 654 4630.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
0: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 47 77. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'87 59 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 47 77.
2: L'amore vero è quando due anime si riconoscono senza bisogno di spiegazioni.

ancora in onda con il programma Domani Sposi, edizione venerdì 14 agosto. Eh sì, già. A pensare che abbiamo iniziato nel mese di maggio, il tempo vola sempre più velocemente. E detto ciò, vi anticipo subito che, come sempre, la programmazione continua anche questo pomeriggio per il buon pomeriggio insieme a Vittoria Zorfini. Poi domenica vi aspetta anche Alessandro Fortino con Domenica Insieme, e lunedì saranno di ritorno i programmi con Italianissimo insieme a Roberto Rantucci, il risveglio insieme a Silvio Orvieto, le mattine, e poi il buon pomeriggio tornerà con Ivana Bombardieri. Quindi le mattine con Vittoria la prossima settimana, e sarà di ritorno Ivana il lunedì pomeriggio. Quindi, come diciamo in francese, on a fait le tour, però non siamo ancora arrivati alla conclusione, perché vi ho promesso i famosissimi ingredienti per la luna di miele per eccellenza. Allora, bisogna creare un po' di suspense, no? Perché se no, a che serve? Bisogna un po'. Se no, avere tutto già svelato? No. Intanto ascoltiamo insieme Coldplay con A Sky Full of Stars.

A Sky Full of Stars, che tradotto in italiano vuol dire un cielo riempito di stelle. Ecco, un po' quando vediamo, ecco, queste immagini dell'idea dell'innamoramento, no? Si vedono i visi, gli occhi delle persone con queste stelle. Quindi immaginate un po' un cielo riempito di stelle, quindi di tanto amore e di tante storie, giustamente. E parlando di storie, di luna di miele, adesso che abbiamo scoperto i miti che si, ecco, che si, non vuol dire nascondono, perché oggi li abbiamo svelati, quindi i miti dietro alle parole luna di miele, scopriamo quali sono gli ingredienti per una buona luna di miele. Vi aspettavate una lista di una decina, una ventina? No, è semplice, fondamentalmente scegliere una meta che abbia degli aspetti che interessano a entrambi. È semplicissimo, quindi, che sia mare, montagna, a piedi, in aereo, in macchina. Ma io direi anche, bisogna mettersi d'accordo anche sul budget, no? Quindi questi sono gli aspetti, ma la cosa più importante, una luna di miele, scegliere una luna di miele che va per entrambi, che la coppia possa essere felice soprattutto durante il primo viaggio insieme come marito e moglie. E il bello della radio è che abbiamo l'opportunità di trascorrere del bellissimo tempo insieme, e un periodo che purtroppo ha anche le sue conclusioni, perché siamo a pochi minuti dalla fine di questa puntata. Però senza una conclusione non ci sarebbe il prossimo appuntamento, quindi anche in questo c'è positività. Da parte mia, Sonia Benedetto, ancora grazie di esservi sintonizzati per Domani Sposi. Mi raccomando, 514-790-0251 ogni venerdì dalle 10 alle 11, oppure potete anche mandarmi un'email, sonia@cfmbradio.com. E se per caso chiamate in radio non ci sono, lasciate un messaggio con i miei colleghi e vi richiamerò con grandissimo piacere. Quindi, se conoscete una coppia che si sposa, pensate a me. Cioè, no, io non è che mi sposo io, però se voi conoscete una coppia che si sposa, quest'anno deve essere per forza sinonimo Domani Sposi su CFMB 1280. Un calorosissimo saluto, buon weekend, e vi lascio con YMCA The Village People.

0: Avete ascoltato Domani Sposi, insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
1: Legati per la vita che...
0: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polash, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.

0: E voilà, eccoci qua, che fa anche rima con oggi è il
1: 226esimo esatto. Giorno della 33esima settimana con la luna illuminata, nuovo ovviamente 0,6%.
0: Uffa.
1: Questo è un po' come i 33 trentini
0: che scesero da Montreal.
1: Da Trento, tutti i 33 trotterellando. Questo invece nel 1480, 813 otrantini. Questo che dico gli assomiglia.
0: 33 otrantini più
1: 813 otrantini vengono, ahimè, giustiziati sul colle della Minerva in Salento dall'esercito ottomano guidato da Jedik Ahmed Pasha per aver rifiutato di convertirsi alla religione islamica dopo la caduta della città nella battaglia appunto di Otranto. Questo avviene nel 1480, 546 anni fa.
0: Nel 1948, dopo essersi nel 1498, ho invertito il 4. Sai che io ho questo problema, inverto i numeri.
1: Si chiama dislessia numerica.
0: Vabbè, ma non è grave.
1: No, non è grave. È grave quando devi leggere delle date e delle cifre, quello sì.
0: Dopo essersi addormentato, addentrato nella delta del fiume.
1: Questa è dislessia alfabetica, è un altro tipo.
0: Dopo essersi addentrato nel delta del fiume Orinico o Orinoco, durante il suo terzo viaggio nel Nuovo Mondo, Cicci, di fronte all'impressionante numero di isolette e canali, è convinto di trovarsi in un arcipelago sconosciuto. Nell'occasione annota anche l'ipotesi che possa invece trattarsi di un differente continente. Insomma, non è che quando arrivi c'è scritto, non so, Seychelles sul muro.
1: Google Maps sì.
0: Google Maps sì, però.
1: 1880 in Germania vengono completati i lavori di ricostruzione della cattedrale di Colonia, la maggior opera gotica del nord Europa. I lavori erano iniziati nel 1248 per rimediare all'incendio della vecchia cattedrale, ma si erano fermati nel 1560. Poi una commissione della corte prussiana li ha fatti ripartire nel 1842, cioè 300 anni più tardi. Apro e chiudo.
0: Nel 1920, alla presenza di re Umberto I,
1: che sarebbe Alberto comunque,
0: avrei detto anche Umberto, ad Amberg in Belgio, si apre la settima edizione dei giochi olimpici dell'era moderna. Vi partecipano 2000, mi sembra esagerato.
1: 2626 atleti.
0: Ma mi sembra esagerato.
1: Perché ti sembra esagerato?
0: Alle Olimpiadi? 2620. Vabbè. 2626 atleti in rappresentanza di 29 nazioni. I tornei olimpici di hockey e pattinaggio su ghiaccio si sono tenuti in aprile, se no non avevano più niente per tenersi sciogliere.
1: 1947, oggi l'India acquisisce l'indipendenza dal dominio britannico e si divide, come ben sappiamo, in Pakistan e Unione Indiana, 79 anni fa.
0: Nel 1957-6 muore a Berlino Est il drammaturgo e teorico del teatro tedesco Bertolt Brecht, autore tra l'altro dell'opera Da tre soldi. Era nato ad Augusta in Germania nel 1898.
1: Nel 1962, nei lavori per la costruzione del tunnel del Monte Bianco, alle 11.30 viene fatta esplodere l'ultima volata di mine per abbattere 2,5 metri di roccia e completare la metà francese unendo i due tronconi 11 giorni dopo il completamento della meta italiana. Un'ora dopo i minatori dei due paesi si incontrano per un festoso e commovente abbraccio, 64 anni fa.
0: Dunque, 1974, arrestato l'agente del SID Guido Giannettini, colpito da mandato di cattura per la strage di Piazza Fontana a Milano. Si era costituito l'11 agosto alle autorità italiane a Buenos Aires.
1: Nel 1980 prende il via il primo sciopero di massa nei cantieri navali di Danzica in Polonia. La protesta guidata da Lech Walesa è un importante passo verso la nascita di Solidarność,

0: sindacato autonomo dei lavoratori, nonché inizio dell'agosto polacco, 46 anni fa.
1: Nel 1988 muore a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, creatore di una delle più note aziende automobilistiche mondiali e di una scuderia corse più volte campione di Formula 1, un marchio considerato ovunque sinonimo di lusso e sportività. Ferrari aveva 90 anni. Bell'età.
0: 1994, telescopio spaziale Hubble riesce a fotografare il pianeta Urano con i suoi anelli scoperti nel 1977. Tra l'altro ne individua ulteriori due rispetto ai 9 osservati nel 78 e agli altri due rivelati nell'86 dalla sonda Voyager 2.
1: Alla presenza della regina Beatrice dei Paesi Bassi si inaugura ad Amsterdam Arena che con 54.990 posti è il più capiente stadio del paese, era il 1996. Dispone di una copertura rimovibile in mezz'ora, 2.600 posti auto sotterranei, centro commerciale e 7 ristoranti. Si gioca l'amichevole di calcio Ajax-Milan, vinta dalla squadra italiana per 0-3. Bei momenti.
0: Nel 2003, alle 16.10, blackout elettrico che lascia al buio 8 stati americani e l'Ontario per un totale di 50 milioni di persone. In alcune località il servizio è ripristinato già in 4 ore, in altre riprenderà la mattina successiva.
1: Riapre nel 2015 l'ambasciata statunitense di Cuba. La sede diplomatica della Havana era stata chiusa 54 anni prima, contestualmente alla rottura delle relazioni tra i due paesi, 11 anni fa.
0: 2016, alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, il velocista Usain Bolt conquista la medaglia d'oro nei 100 metri piani, diventando il primo atleta ad aver vinto in questa specialità per la terza volta consecutiva dopo i giochi di Pechino e di Londra del 2008 e del 2012.
1: 2018, alle 11.37 una parte del ponte Morandi, lunga circa 200 metri, crolla sulla città di Genova, nella zona di San Pier d'Arena, dove era in uso all'autostrada A10 per superare il torrente Bolcevera. Un primo bilancio parla di una ventina di vittime, il cui numero sale presto a 38. Al termine della tragedia, conta le vittime, saranno 43. E aggiungo una curiosità: i lampioni del ponte sono 43 e ogni lampione ha il nome di una
0: del nuovo ponte.
1: Del nuovo ponte, sì. Bellissimo, tra l'altro.
0: 1930, l'ospedale Youville di Noranda accoglie il suo primo paziente. Nel 1944 viene liberato Camillien Houd. Ricordo che aveva trascorso 4 anni di detenzione a Petawawa in Ontario, tra l'altro in compagnia di molti italiani che erano stati internati lì. Nel 1950, ultima epopea del New Vie Québec, una nave da crociera di Canada Steamship Line che lascia la città di Quebec con 480 passeggeri imbarcati soprattutto a Montreal, 80% nazionalità americana, e risalirà il pittoresco Saguenay con i suoi magnifici fiordi. Nel 1958, prima partita della Lega canadese di football, la Canadian Football League. In questo esordio i Blue Bombers di Winnipeg sconfiggono gli Eskimos di Edmonton 29-21. Nel 1959 Canada ottiene un contratto di 91 milioni di dollari relativo ai caccia americani Lockheed Starfighter. Nel 1968 gli Expo di Montreal fanno ufficialmente la loro entrata nella Lega Nazionale di Baseball. Nel 2003, allora abbiamo detto questa la panna elettrica, l'abbiamo detta, ma concerneva anche l'Ontario, ecco perché ce l'ho anche qui. Nel 2010 Jean Pascal, campione incontestato di pugilato, in questo giorno contro Dawson che tra l'altro Chad Dawson, che subisce così la sua prima sconfitta in carriera. Ho finito.
1: Bene. Mi fa piacere questo.
0: È veloce oggi.
1: Oggi è un po' velocina, ma troveremo una soluzione.
0: Una canzoncina. Quando è velocina si trova una canzoncina.
1: Ogni bel gioco dura poco. Beh, io conoscevo il gioco è bello quando è corto. Ma comunque, stessa qua.

0: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
2: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Orata reale dal Mediterraneo, 7,99 la libbra. Tubi e tentacoli di calamari, 2 libbre e mezza, 14,99. Rib steak, $18,99 la libbra. Cuore di lattuga romana, 2 pacchetti per $3. Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15, festeggiante il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto, con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 14 agosto. Ecco ora le previsioni dell'oroscopo per la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, non tutto merita una risposta immediata. Marte in quadratura vi rende impazienti davanti a ritardi, richieste assurde e faccende domestiche che sembrano moltiplicarsi, mentre Venere, opposta, accentua differenze di gusto e piccole rivalità. Il sole amico salva il tono generale e vi ricorda quanto sapete essere risolutivi. Toro, ritrovate il vostro passo e anche il piacere di fare le cose bene. La luna amica vi rende attenti al corpo, al gusto e alle esigenze concrete, mentre Marte favorevole sostiene iniziative, spostamenti e preparativi. Giove in quadratura può però farvi spendere troppo per una cena, un regalo o un weekend. Gemelli, la luna dissonante vi fa perdere tempo dietro a dettagli che di solito liquidereste in pochi minuti. Mercurio amico vi aiuta comunque a risolvere una mail confusa, una prenotazione sbagliata o un equivoco con una collega, mentre Venere favorevole protegge il tono dei rapporti. Cancro, una soluzione pratica rimette ordine nell'umore. La luna amica vi aiuta a riconoscere ciò che vi fa star bene. Marte nel segno vi dà il coraggio di agire e Venere contro segnala una distanza affettiva da non ignorare. Sistemare casa o completare una commissione vi restituisce controllo, ma alla sera serve un confronto vero. Leone, sapete che cosa volete e avete anche le parole per ottenerlo. Sole e Mercurio nel segno sostengono autorevolezza, trattative e decisioni, mentre Saturno vi aiuta a distinguere un'opportunità seria da una promessa estiva. Definite un accordo, confermate un appuntamento o mettete un punto fermo in ufficio prima della pausa. Vergine, la luna nel segno vi restituisce lucidità e vi fa capire subito che cosa merita attenzione e che cosa può aspettare. Marte, amico, aggiunge energia, così riuscite a chiudere un impegno, preparare una partenza o affrontare una commissione rimandata. Non riempite però ogni spazio libero con un nuovo compito. Bilancia, la pazienza oggi ha un limite preciso. Marte contro porta fretta a tensioni familiari e reazioni brusche, mentre Saturno in opposizione vi mette davanti a una responsabilità che nessuno sembra voler condividere. Mercurio amico vi aiuta a stabilire compiti e orari senza aprire una guerra. Scorpione, la luna amica vi restituisce lucidità e senso pratico, mentre Marte vi dà la spinta per chiudere una questione rimasta in sospeso. Mercurio contro può però complicare una prenotazione, un viaggio o una comunicazione. Controllate orari e conferme prima di uscire, poi smettetela di prevedere ogni possibile contrattempo. Sagittario, la luna contro porta dubbi, critiche ed una fastidiosa sensazione di essere in ritardo, mentre Sole e Mercurio favorevoli vi aiutano a rimettere ogni questione nella giusta prospettiva. Controllate una prenotazione, rispondete alle ultime mail e poi chiudete davvero con gli impegni. Capricorno, la luna amica vi rimette in forma e vi aiuta a scegliere bene tra impegni preparativi e piaceri personali. Marte in opposizione mantiene però alto il nervosismo, mentre Venere contro rende facili critiche su look, spese

e programmi. Non cambiate abito 5 volte perché qualcuno ha fatto un commento infelice. Acquario, Mercurio contro complica mail, documenti e prenotazioni, mentre Venere amica protegge l'immagine e rende più piacevoli incontri e rapporti. Prima di chiudere il computer verificate allegati, orari ed indirizzi e poi scegliete l'outfit per la sera e lasciate il lavoro fuori dalla porta. Pesci, la luna in opposizione vi mette davanti alle esigenze degli altri e rischia di farvi dimenticare le vostre. Marte vi aiuta ad interrompere il solito copione della disponibilità infinita. Se un familiare aggiunge un incarico ai preparativi, rispondete con un limite pratico, non con un sacrificio seguito dal malumore.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: angurie senza semi circa 20 libbre 6,99, peperoni verdi 79 centesimi la libra, pannocchie 10 per 3 dollari, filetto di maiale fresco 2,99 la libra, petto di pollo dissossato 4,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere. Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

C'è chi di una fine sa farne un inizio e lì comincia a vivere. Chi ha coraggio da vendere non si regala neanche una lacrima.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

Amamma, amamma prega sempre, amaron. Cavoli li soffighi da sotterra.

Chegne sempre sto gol, chegne sempre da nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 19 agosto, cestino di lamponi, 170 grammi, $1,49. Coscette di pollo, $2,29 la libra. Filet mignon di manzo, confezione sottovuoto, $16,99 la libra. Pasta alimentare Lepidur, 500 grammi, 4 pacchi per $5. Branzino fresco, $8,99 la libra, pulito gratuitamente. Formaggio greco feta, $1,99 ogni 100 grammi. Pomodori italiani o peperoni verdi, 99 centesimi la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui. Da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, in Cisgiordania, Kusra, prosegue l'assedio di coloni israeliani in alcune case palestinesi. Sgomberati 5 attivisti italiani che si trovavano nelle abitazioni in segno di solidarietà. La Farnesina sta seguendo la situazione. Il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
4: 5 italiani, che sono 4 donne e un uomo, che hanno scelto di fare da scudo ai palestinesi, appunto, che sono stati vittime di queste aggressioni. A partire da domenica stanno bene, e ieri, quando le avevamo raggiunte al telefono, erano in una delle case assediate dai coloni, e una di loro ha confermato poco fa che sono state costrette a lasciare quella abitazione dalla polizia di frontiera, e dunque sono state trasferite in un'altra zona. Ora però le famiglie palestinesi affermano, appunto, gli italiani sono soli a affrontare l'assedio dei coloni. La Farnesina segue da vicino questa vicenda, in stretto contatto con il consolato italiano di Gerusalemme e con l'ambasciata italiana di Tel Aviv, e la tensione era salita, appunto, domenica scorsa, quando erano ricominciati con grande aggressività gli attacchi dei coloni contro queste famiglie palestinesi. Hanno tagliato l'acqua e l'elettricità alle case, e ora, appunto, le truppe israeliane sono intervenute con ritardo, ma ancora i coloni stanno lì in zona. Linea allo studio.
3: Migranti, gli ingressi

0: Roma ha confessato l'omicidio il figlio della donna trovata senza vita in un armadio nell'abitazione dove entrambi vivevano. Il servizio di Mauro Scano.
1: A dare l'allarme è stata la figlia, che non riusciva a mettersi in contatto con la madre sin dal pomeriggio. Troppi litigi negli ultimi tempi che la donna aveva avuto con l'altro figlio, un 51enne con problemi di droga, che viveva in casa con lei e le chiedeva continuamente denaro. I carabinieri di Frascati hanno trovato il corpo della 71enne Iole Liberatori ieri sera nel suo appartamento al 14° piano nel quartiere di Torbella Monaca, periferia difficile della zona est della capitale. Il cadavere era nascosto dentro un armadio coperto da lenzuola e con un sacchetto di plastica avvolto sulla testa, e poi evidenti segni di ferite e fratture sul cranio e sul viso. Il figlio inizialmente ha riferito di aver sistemato il corpo nell'armadio la sera precedente, dopo un incidente domestico in cui la madre avrebbe battuto la testa dopo una caduta, ma poi, durante l'interrogatorio di fronte al magistrato, l'uomo ha confessato di aver aggredito la madre e di averla pestata a morte. Adesso si trova in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere.
0: All'aeroporto di Catania è stato prorogato fino alle 2 di stanotte lo stop al traffico aereo causato dalle ceneri dell'Etna che continuano ad uscire dal vulcano. Centinaia di voli cancellati o dirottati su Palermo, Comiso e Trapani. Polemiche per le tariffe eccessive che alcuni viaggiatori hanno dovuto pagare per i trasferimenti da uno scalo all'altro. Nel Regno Unito, dopo essersi dimesso un mese fa, Nigel Farage è stato rieletto nella circoscrizione di Clacton nelle elezioni suppletive. Laburisti e conservatori non hanno presentato candidati. Lo sfidante principale di Farage è stato un personaggio immaginario, il conte Spazzatura, interpretato da un comico.
2: Nel giorno più caldo dell'anno, a metà agosto, in pieno periodo festivo, abbiamo ottenuto molti più voti di quanti ne avessimo ricevuti alle elezioni generali del 2024.
3: Nigel Farage si gode la vittoria a Clacton-on-Sea. 22.239 voti, il 63% del totale. La cittadina dell'Essex è sempre stato il feudo elettorale del leader del partito populista Reform UK, che si è dimesso in seguito alle inchieste governative per finanziamenti opachi. Un'elezione comunque atipica. I candidati dei partiti maggiori non si sono presentati e in compenso si è trovato a competere con oltre 30 personaggi delle più diverse provenienze, tra cui il famoso Count Beanface, il conte spazzatura. Dietro di lui si nasconde il comico John Harvey e ha comunque preso 9.000 voti. Col ritorno di Farage a Westminster ripartono le inchieste sui suoi fondi e il suo seggio potrebbe non durare a lungo. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
0: Sono stati recuperati 3 quadri di Cézanne, Matisse e Renoir rubati dalla Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo in provincia di Parma nella notte fra il 22 e il 23 marzo scorsi. Le indagini dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale sono ancora in corso. Il valore stimato dei dipinti supera 9 milioni di euro. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

lascia perdere gli altri. È bello star così, no? Guancia a guancia. Ti ricordi? Avevo l'impressione che ballare a questo modo fosse una cosa da vecchi. Ti dirò, forse non avevano mica torto.

senza trovare tutto subito o fare senza, ma guarda che non è una dipendenza. Mi capita ogni tanto, ti penso mentre canto.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ti hanno mai detto perché l'amore è cieco?

dico ci provo domani, o forse ci provo da sempre. Dico che non ho paura, ma ogni volta ci casco sempre. Io che mi sento un perdente, io che non trovo una via. Vorrei soltanto guarire.

Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1880 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

da stanotte c'è ne giù, devo discordare, discordare le parole che tu sei. E se tu sei lì in alto, se mi guardi, mi sento bene perché tu sei qui con me. Ma se non ci sei, la mia vita è tutta brutta di memorie senza te. Senza te non mi vedo neanche il passo.

0: Buongiorno, principessa!
1: Buongiorno, ben trovati in questo buon pomeriggio. Vittoria Zorfini con voi, o se Ambris Buavo Drifino, alle 18. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

telefonata fuori dai nostri studi, fino a che poi non alzate effettivamente gli occhi al cielo, ma non come espressione, come dire non ce la faccio più e uno alza gli occhi al cielo, no, nel senso è una bella giornata, ma ci sono dei nuvoloni minacciosi, mamma mia ragazzi, e che fate? Promettete pioggia? Qual è il vostro scopo della giornata? Intanto vi posso dire che sono 23 gradi fuori dai nostri studi, voi romani non fate battute, fate bravi mi raccomando. Allora si abbassa leggermente la temperatura e ci regala giubilo e gaudio per questa notte, perché arriveremo a 13 gradi. Spero di star guardando la giusta città, mi sembra bassina, ma evidentemente ragazzi è il tipico agosto morelese, vero? Non è vero? È verissimo, e quindi anche oggi lenzuolino con trapuntina fine, mettiamola così. Ben trovati in questo venerdì soleggiato e soleggioso, mentre invece domani sabato 15 agosto anche sarà una bella giornata soleggiata con una massima di 25 gradi, una minima di 17. Domani è Ferragosto, lo abbiamo detto in lungo e largo, e di conseguenza alle 12, a partire dalle 12 al vecchio porto ci saranno due DJ set. E un saluto anche ad Adam Zara che si è occupato, era anche lui nel board per organizzare questo Ferragosto con l'Little Fest, una prima inedita per Montreal, perché lo sappiamo Ferragosto è una festa tipicamente italiana e domani ce la godiamo anche qui. Noi di Montreal siamo molto contenti, anche perché gli altri Ferragosto di solito erano infrasettimanali e quindi noi eravamo insieme qui in diretta, quindi questo vuol dire che capitava negli altri giorni della settimana, e mentre i nostri connazionali in Italia erano appunto in vacanza a mangiare il cocomero in spiaggia, noi eravamo qui a lavorare con questa un po' amarezza, lo dico per quelli che sono cresciuti con le festività italiane. Bene, domani avremo la nostra rivincita, mettiamola così. Detto questo, ieri, lo sapete, c'è stato questo evento al Centro Leonardo da Vinci, sempre nel diciamo così all'interno dell'organizzazione dell'Ital Fest, c'è stata la proiezione del film Il Paese, Le Village, documentario del 2026 scritto e diretto da Shirley Tepperman e poi coscritto anche con Maria Francesca Lodico, nonché protagonista del film, insieme alla mamma e alla comunità siciliana del paese Joppolo. Bellissimo, devo dire, una bella riflessione sull'immigrazione. L'altra volta avevamo provato ad andarlo a vedere, ma era sold out al Cinema Public. Anche ieri è stato sold out, quindi insomma complimenti per questo grande successo.

Cazzo, ovviamente parte di tutto questo era anche Vision Mediterranee con Francesco Esposito, e del resto si sa, quando c'è il cinema c'è Francesco Esposito, ma questo lo sappiamo, ormai è, come dire, una certezza. Ne parliamo fra poco del paese Il Villaggio, vi vorrei raccontare le sensazioni dalla sala. Noi intanto continuiamo con la bella musica. Abbiamo aperto con due belle canzoni estive e si continua invece con un altro sempreverde, un bel Lucio Battisti, 10 ragazze. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, voi restate con noi.

Era il 2018 quando Danti e Colapesce uscivano con questo pezzo marginale. La copertina ovviamente ha come oggetto protagonista gli occhiali da sole che rispecchiano, in realtà e riflettono lo sguardo di una donna. Bellissimo, bellissimo pezzo, ce lo siamo ascoltato e assaporato. Non parlo bene inglese, scusa, tu di dove sei, qual è il paese? Ed è proprio di paese che parliamo, con in sottofondo ovviamente l'iconica colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, insomma il paese Le Village, questo documentario bellissimo che racconta un po' la spartenza, e cioè di chi parte, fondamentalmente lascia il proprio paese, la propria città, la propria famiglia e rompe di fatto una situazione per restituire poi questo senso di strappo. Non si usa la partenza, l'emigrazione, ma il termine la spartenza, che io trovo veramente geniale. E in questo caso, in questo documentario, c'è questo racconto non solo di chi è partito e si è dovuto trasferire, ma anche di chi è rimasto e ha visto partire i suoi amici d'infanzia e si è ritrovato a giocare per strada da solo. Una storia meravigliosa che ha fatto sorridere, ha fatto piangere nel buio della sala, sono certa che come mi sono commossa io ce n'erano tanti, tantissimi altri, anche perché la domanda resta sempre quella: ho fatto bene a trasferirmi in un altro paese? Ne è valsa la pena? Perché non ne vale mai la pena quando poi bisogna stare lontano dai propri affetti. Ma dall'altro lato, se ci aspetta insomma una vita di povertà, di insoddisfazione, allora invece è il caso di muoversi, ma il prezzo da pagare è sempre troppo alto. E quindi insomma restano aperte queste domande che riguardano l'immigrazione, l'immigrato, chi se ne va, chi lascia. E quindi insomma è stato un bellissimo racconto, molto catartico per chi questa condizione in qualche modo la vive quotidianamente, anche perché poi c'è sempre anche un po' quella cosa di dire, magari quando si torna a trovare i parenti, le famiglie, gli amici, i luoghi delle proprie radici, e uno cerca di assaporare al meglio tutto quello che può, anche perché poi non è detto che ci si ritrovi la volta dopo. E anche questo è un pensiero frequente, noi da immigrati lo sappiamo bene, e quindi insomma per noi secondo me questo genere di documentario ha un senso fondamentale, che raccoglie un po' anche tutti i sentimenti che ci portiamo nella nostra valigia quando poi siamo costretti a dividerci tra due mondi, come abbiamo fatto noi dall'Italia al Canada. Quindi bellissimo documentario, vi invito a riascoltare l'intervista a cura di Silvio Orvieto sul nostro sito internet, a Shelley Tepperman e ad Angela Lodico, bellissima, la trovate anche sui nostri social perché l'abbiamo ricondivisa al fine di poter appunto riascoltarla e farci raccontare una storia che forse appartiene un po' a tutti noi. Bene, adesso cambiamo totalmente invece come dire scrittura, vibe, emozione, perché la nostra Madame torna con un pezzo che forse è un po' anche l'evoluzione della Marea, con cui ha avuto un grande successo e adesso invece ha in qualche modo trovato la sua evoluzione in questa Mama non mama, lei è Madame.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
2: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Loredana Bertè, maledetto Luna Park. No, ma mica, no, ma è una metafora, eh. Non sta mica parlando della Ronde qui a Montréal. No, no, non c'entra nulla, ma l'abbiamo ascoltata volentieri qui in diretta. Adesso invece è arrivato il momento di ascoltare le attività della nostra bella collettività. Ce le racconta Roberto Rantucci.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970.
3: Sabato 22 agosto, in occasione della visita dall'Italia dei sacerdoti Don Stefano Di Mario e Don Luigi Pugliese, amici e amiche di Monte San Giovanni Campano sono invitati a partecipare a un pomeriggio di festa con le loro famiglie. I bambini e gli amici sono i benvenuti. Alle ore 16 Santa Messa, celebrata presso la Chiesa Madonna del Divino Amore, al 765 Roland Forget a Laval. Seguirà un rinfresco nella sala parrocchiale. Si prega di confermare la partecipazione indicando il numero di persone entro il 17 agosto al 514-804-1441. L'evento è offerto da Mario Cinelli e famiglia.
2: Il comitato dell'Associazione della Madonna di Polsi informa i devoti che domenica 30 agosto si svolgerà la festa annuale. Il luogo del pellegrinaggio sarà presso lo Centre Marial Marie Reine des Cœurs al 1060 Chemin du Lac Beaulieu a Chertsey. La giornata di festa comincerà con biscotti e caffè offerti dall'associazione e alle ore 10.30 inizierà la Santa Messa seguita dalla processione. Si farà un picnic gratuito. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Siete tutti benvenuti.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
4: Tauto tenizon, kai tetnekos, kai egrikoros, kai kateudon, kai neon, kai grayon.

Franco Battiato, l'avete riconosciuto? Canzone filosofica come tutte quelle del maestro, mi verrebbe da dire. Qui piuttosto c'è una riflessione sul tempo che passa, sugli anni che se ne vanno. Così come il resto tutto scorre, come i pezzi in radio, le illusioni, le cicogne. Passa la gioventù, non te ne fare un vanto, lo sai che tutto cambia, nulla si può fermare. Cambiano i regni, le stagioni, i presidenti, le religioni, gli urlettini dei cantanti e intanto passa ignaro il vero senso della vita. Si cambia amore, idea, umore per noi che siamo solo di passaggio. E questo in qualche modo, se ci pensate, mi è uscito proprio romano, mi è uscito del resto. Questo è il periodo anche di film di Verdone, il periodo estivo. Dicevo, se ci pensate, quello di Battiato è anche un po' un messaggio molto confortante, cioè alla fine è così, non è che ci sia un'alternativa e quindi tanto vale godersela al meglio, come le belle canzoni che passano alla radio. La prossima è bellissima, è la nostra canzone spaccacuore, Negramaro, Amore che torni.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 19 agosto, cestino di lamponi, 170 grammi, $1.49, coscette di pollo, $2.29 la libra, filet mignon di manzo, confezione sottovuoto, $16.99 la libra, pasta alimentare Le Petit Beurre, 500 grammi, 4 pacchi per $5, branzino fresco, $8.99 la libra, pulito gratuitamente, formaggio greco feta, $1.99 ogni 100 grammi, pomodori italiani o peperoni verdi, 99 centesimi la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

E si continua, ragazzi, che piacere potersi fermare un attimo con voi, ascoltare la musica, magari coccolatevi con qualche bel vinile, ragazzi, tutto un altro suono. E mi è capitato proprio di imbattermi nel suono di questo vinile che conteneva proprio un brano iconico di Vasco Rossi, Bollicine.

così la musica nel 1983. Adesso invece scopriamo come suonava la musica in Canada qualche anno più tardi, perché siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Mettimi

0: Clinica Dentale Beidun. Tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
1: Cercate un'aria condizionata? Enel Gage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230. 30.

0: Sempre in diretta in questo buon pomeriggio, Vittoria Zorfini con voi, Ossean Bris Boisbaudry. Vi ricordo di seguirci anche sui nostri social, perché è importantissimo, mi raccomando. Anzi, approfittatene adesso, fatelo per voi. A noi non costa nulla, ma per noi cambia tantissimo. Se potete iscrivervi, ovviamente è gratuito, al nostro canale YouTube, CFMB 1280, dove poi inseriamo le nostre interviste, così potete riascoltarle, anche perché io devo fare un caro saluto a tutte le amiche e gli amici che ci ascoltano sempre, hanno sempre la radio accesa, e anche a quelli che ci ascoltano poi dopo, in un secondo momento. E allora, visto che noi siamo amanti della bella musica e amiamo condividerla con voi, il prossimo disco è per voi. Mia Martini, ti regalo un sorriso.
1: Lavoro al negozio di dischi.
2: E ti piace?
1: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fichissimo.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Migranti diminuiti del 37% nei primi sette mesi del 2026, gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Lo rileva Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Le rotte più trafficate, aggiunge, restano quelle del Mediterraneo orientale e centrale. Quella dell'Africa occidentale ha registrato il calo più marcato, meno 60%, grazie all'efficacia delle misure preventive in vigore nella regione. Rivendica le scelte sui migranti e i risultati sul fronte economico la premier Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella.
5: Descrive un'Italia più forte di prima Giorgia Meloni, soprattutto in economia, grazie alla stabilità del suo governo che ha permesso al paese di affrontare con maggiore sicurezza, spiega, la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, e ricorda che al suo insediamento i titoli di Stato erano ad un passo dall'essere declassati a spazzatura, con lo spread tre volte più alto rispetto ad oggi. Cita l'1% di crescita in questi primi sei mesi, l'aumento del PIL, il record dell'export. Poi la premier conferma il sostegno a famiglie e imprese contro il caro energia ed indica come fardello sui conti pubblici i 174 miliardi del super bonus. Un disastro di PD e Movimento 5 Stelle, dice, rivendicando i 21 miliardi che ogni anno il governo ridà agli italiani grazie a nuove misure fiscali. Vogliamo fare di più per il ceto medio, aggiunge. La presidente del Consiglio guarda con la massima attenzione alla grave crisi migratoria, così la definisce, aperta in Spagna, dove potrebbe arrivare una seconda ondata nelle prossime ore, e sottolinea che la maggior parte dei paesi europei condivide la priorità delineata dall'Italia di difendere le frontiere esterne dagli arrivi incontrollati, escludere ogni rischio di terrorismo e tutelare la libertà di circolazione alla base di Schengen. Carla Macrellino, GR1.
4: Medio Oriente, in Cisgiordania, Qusra, prosegue l'assedio dei coloni israeliani ad alcune case palestinesi, mentre sono stati sgomberati cinque attivisti italiani che si trovavano all'interno delle abitazioni in segno di solidarietà. La Farnesina fa sapere che sta seguendo la situazione dei nostri connazionali. E ora i mercati finanziari, seduta all'insegna dell'incertezza nelle principali borse europee. Per gli aggiornamenti, la linea a Milano, in diretta Chiara Arrancati.
6: Neanche il dato sulla crescita del prodotto interno lordo dell'Eurozona, che certifica un più 0,4% per il secondo trimestre in accelerazione rispetto allo zero dei tre mesi precedenti, riesce a scuotere i listini azionari in questa vigilia di Ferragosto. Borse europee quindi sostanzialmente poco mosse e in ordine sparso. Milano e Parigi si muovono intorno alla parità, in questo momento una appena sopra, l'altra appena sotto, per Piazza Affari in particolare più 0,02%, mentre Francoforte si mette in luce con un più 0,6%. Londra in controtendenza perde quasi 2 decimi di punto. Tra i titoli a Piazza Affari in vista, Amplifon e Fincantieri, entrambi in rialzo di oltre il 2%, in fondo al listino invece Enel e Terna. Stallo anche a Wall Street con Dow Jones e Nasdaq sostanzialmente stabili, più 0,02-0,04%. Mentre sempre a proposito di energia, sono poco mossi oggi anche i prezzi delle materie prime, un più 0,33% per il Brent europeo rispetto alla chiusura di ieri a $86-84 al barile, più 0,6% per il gas naturale a €68 al megawattora. Linea a voi.
4: È in carcere con l'accusa di omicidio il figlio di 51 anni di Iole Liberatori, la donna di 71 anni trovata cadavere in un armadio nella casa popolare in cui entrambi vivevano a Torbella Monaca a Roma. Alcuni testimoni hanno raccontato agli inquirenti delle frequenti liti fra i due, dovute alle continue richieste di denaro da parte del figlio per acquistare droga.

0: traffico intenso in uscita dalle grandi città verso i luoghi di villeggiatura. Previste criticità fino a lunedì 17. Ascoltiamo Emilio Fischetti, Direzione Comunicazione ANAS.
1: In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'intensificazione della circolazione riguarderà i principali itinerari turistici, il versante tirrenico, ionico e adriatico. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle 16 alle 22, sabato 15 e domenica 16 dalle 7 alle 22.
0: Francia, la Corte Costituzionale ha bocciato il divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni. La misura motiva costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. I giudici, chiamati a pronunciarsi esclusivamente sull'articolo 1 della legge, non si sono espressi sul divieto di utilizzare il telefono cellulare nelle scuole superiori a partire dal 1 settembre. Il presidente Macron ha ordinato di riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro la primavera del 2027. È tutto, il prossimo GR alle 17.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, ce l'abbiamo, arriva subito. Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense è scambiato a 1,39.
3: Previsioni del tempo.
2: Giornata soleggiata quella di oggi, anche se insomma ci sono grandi nuvoloni all'orizzonte in questo venerdì 14 agosto. Intanto vi posso dire che sono 24 i gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita di 26 gradi. Per domani sabato 15 agosto e per noi italiani anche Ferragosto sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 25-28 gradi, una minima di 15. Domenica invece ci aspetta una giornata nuvolosa con una massima che diminuisce leggermente, arriva a 24 gradi, una minima invece che si alza a 18. Lunedì invece è prevista un po' di pioggia con una massima di 26, una minima di 17 gradi. Ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi, ossia Ambris Boabodri fino alle 18. E intanto continuano le trattative tra Canada e USA, 5 giorni dalla scadenza fissata per il 19 agosto tra Ottawa e Washington. Si stanno intensificando le trattative commerciali. L'amministrazione Trump minaccia di imporre dazi aggiuntivi del 50% su ampio ventaglio di esportazioni canadesi. E quindi insomma questa è un po' la notizia di questi giorni che abbiamo imparato a commentare, e appunto in attesa di questa data fatidica. E intanto invece ai noi in British Columbia continua a crescere l'incendio di Bald Range nella valle dell'Okanagan. Il rogo ha costretto migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni, ora copre una superficie di circa 191 chilometri quadrati. E così in realtà anche in altre zone della British Columbia. E invece ci spostiamo in Italia, in particolar modo in Sicilia. Anche qui in Canada si parla dell'Etna, dove migliaia di viaggiatori sono rimasti bloccati proprio a causa dell'attività vulcanica. L'aeroporto di Catania ha sospeso tutti i voli per il quinto giorno consecutivo a causa proprio delle ceneri presenti nell'atmosfera. Circa 700 i voli cancellati dall'inizio di questa nuova fase eruttiva cominciata il 6 agosto. Parliamo di questa nuova fase eruttiva perché ce n'è stata una precedente qualche tempo prima. E voi direte, ma Vittoria, è in Sicilia, a noi interessa moltissimo, intanto testimone del fatto che ci sono tantissimi siciliani e siciliane che tornano a casa, e ieri appunto il documentario ne è stata assolutamente un'espressione, visto che si parlava di un paesino siciliano, Ioppolo, e poi perché tra i passeggeri coinvolti ci sono anche molti canadesi, proprio perché insomma c'è una tratta anche di Air Canada che ha dovuto cancellare il collegamento diretto tra Catania e Montreal. I voli dovrebbero però riprendere nelle prossime ore, anche se la situazione ovviamente dipende da questa evoluzione dell'attività vulcanica dell'Etna. Detto questo, cosa vi volevo dire? Quindi insomma appunto un abbraccio ovviamente anche agli amici siciliani, alle amiche e alle amiche siciliane. Detto questo, noi continuiamo questa nuova ora ovviamente con la musica. Torna un tormentone che ci ha appassionato in realtà negli anni precedenti, ovviamente J-Ax non ha mollato il colpo, ma noi non ascoltiamo le canzoni quelle uscite di recente.

andiamo a ripescare questa, che in realtà ha molto a che fare paradossalmente con Roma, meno con J-Ax, che è invece di Milano e dintorni, perché lui parla di Ostia Lido. Secondo me qua i romani un po' si illuminano, anche se lui credo abbia un altro punto di vista, usi un po' Ostia Lido come una scusa per raccontare un po' la nostra società. Comunque io non so se ve la ricordate questa canzone, noi ce la andiamo ad ascoltare.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Salsiccia casalinga, dolce o piccante, 5,99 la libra. Gambri cotti, Amora, 41,50, 340 grammi, $8,99 la confezione.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Prairie, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

Me la ricordavate anche questa, Annalisa, Federico Rossi, Movimento Lento. Sì, oggi si balla anche perché siamo il giorno prima di Ferragosto, poi domani balleremo insomma al Vecchio Porto, all'interno dell'Ital Fest, insomma si festeggia Ferragosto, ma questo voi già lo sapete, soprattutto se avete ascoltato in questi giorni la radio e anche ovviamente l'ha ricordato oggi Sonia Benedetto nel programma Domani Sposi. Per tutto agosto, venerdì dalle 10 alle 11, anzi ve lo ricordo, quindi mi raccomando sintonizzatevi anche il venerdì. Allora, siete pronti per settembre? A parte i genitori che sono stati probabilmente alle prese con l'acquisto di cartoleria e quant'altro, dico che sono stati presi perché secondo me avete già fatto le spese. Comunque settembre è simbolo di rinizi, nuovi e nuove stagioni, appunto scuola, anche se qui inizia un po' prima rispetto all'Italia, ma soprattutto a settembre cosa ci aspetta se non ulteriori disagi per tutto il mese? Sì, però dall'altro lato, se siete appassionati ciclisti o di ciclismo, insomma, potete sicuramente come dire, godervi lo spettacolo di tutte queste strade che saranno appunto dedicate al ciclismo. Però questo porterà delle interruzioni, come a Park Avenue, che sarà chiusa dal 7 settembre al 4 ottobre. La superstrada Bonaventure è chiusa in direzione centro città dal 19 al 22 settembre, mentre il ponte Samuel de Champlain sarà chiuso in direzione Montreal il 26 e il 27 settembre. Addirittura 30 linee di autobus gestite da Montreal Transit Corporation subiranno modifiche nei giorni della competizione. Ovviamente deviazioni, sospensioni, percorsi ridotti, esattamente così come succede per le grandi manifestazioni. Anche per i fuochi d'artificio, lo abbiamo visto, insomma ci sono delle deviazioni nei giorni delle gare, perché anche quella in realtà è una gara. Sulla sponda sud saranno interessate anche fino a 11 linee del Réseau du Transport de l'agglomération de Longueuil. A Brossard, durante le competizioni del 26 e 27 settembre, non sarà disponibile alcun servizio invece presso il capolinea di Brossard. E insomma, quindi ci sono diverse modifiche, però non vi preoccupate, sono tutte segnalate ovviamente, e di conseguenza si può anche utilizzare questa mappa interattiva che permette dunque agli utenti di individuare le strade chiuse, i punti di accesso, le interruzioni, eccetera eccetera eccetera, al fine di poter uno intanto capire dove andare a seguire la gara, oppure per poterla evitare. E quindi insomma ci saranno sì disagi, però ragazzi, ci sono i campionati mondiali di ciclismo a Montreal, quindi voglio dire, è comunque una grande occasione per accogliere un grande evento, e come succede per i grandi eventi è così, ragazzi, ci prendiamo il buono, il brutto e il cattivo, come è il titolo del film. Noi intanto continuiamo ovviamente con la musica, restate sempre con noi sulle onde di CFMB 1280, tornano Tropico, Cremonini, Fabri, Contrabbando.

0: merda.
1: Abbiamo trovato un collegamento perfetto tra il contrabbando, la canzone, e il contrabbando raccontato in queste ore. È successo stamattina all'alba sull'isola di Bouchard, nel fiume San Lorenzo, un'isola raggiungibile esclusivamente via acqua e appartenente al territorio del comune di Saint-Sulpice. Cosa è successo? Una cinquantina di agenti al sorgere del sole hanno raggiunto l'isola a bordo di 3 imbarcazioni. Sono partiti dal molo di Verchères. L'operazione è stata condotta al fine di sgominare una banda di narcotrafficanti. Insomma, l'operazione ha richiesto peraltro diverse tecniche investigative per seguire gli spostamenti dei sospettati, arrivare fino al laboratorio nascosto in una zona difficilmente accessibile. Insomma, tutta questa notizia ha veramente tutti i connotati per diventare la prossima serie televisiva crime, se vogliamo. Sull'isola è arrivato anche un cane poliziotto della Sûreté du Québec chiamato Argon, incaricato di aiutare gli agenti nella ricerca di ulteriori elementi di prova. Insomma, è avvenuto poi lo smantellamento del laboratorio. In realtà le operazioni di smantellamento inizierà lunedì e potrebbe chiedere addirittura diversi giorni. Quindi, insomma, immaginate questi che stamattina sapevano che dovevano andare a fare questa operazione e riuscire appunto a sgominare appunto questa banda di narcotrafficanti. Insomma, una storia che ha dell'incredibile, invece succede tutto tranquillamente, non alla luce del sole, ma comunque su un'isola. E insomma, sicuramente loro pensavano di starsene tranquilli, e i trafficanti invece, ecco, insomma, sono stati alla fine scoperta. L'area ovviamente è stata messa in sicurezza. E poi, come vi dicevo, c'erano anche i cani, sull'isola. E va bene, questa è un po' anche l'altra notizia più chiacchierata in questo momento, un po' anche per forse il fatto che sia una notizia un po' incredibile. Non che di queste operazioni non ce ne siano, perché ce ne sono e come, però ecco, insomma, su un'isola così vicina. E va bene. Nel corso della giornata è stata effettuata una perquisizione sul posto. 2 sospetti, 2 uomini di 20 e 38 anni, sono stati fermati e arrestati dopo essere stati rilasciati in attesa di comparire in tribunale. Complessivamente circa 50 agenti di polizia hanno preso parte all'operazione. Detto questo, noi ci fermiamo, voi restate con noi.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Ad agosto è il momento di cambiare la vostra auto con una splendida Hyundai. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles non mancate l'événement Reparté en Hyundai. Approfittate delle nostre eccezionali offerte. Nessun pagamento per i primi 90 giorni sui finanziamenti per l'acquisto. Su alcuni modelli selezionati fino a $1,000 di sconto per passare a un modello superiore. In più, finanziamento a partire da soli 0,99%. Si applicano alcune condizioni. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Grande scelta di modelli e colori. Consegna rapida. 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Telefono 514-645-7777. Aperto anche il sabato. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Il tuo concessionario Hyundai.
4: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
5: CFMB.

0: Sai che un attimo, Paola Turci in diretta in questo buon pomeriggio insieme. Parliamo adesso di prime volte, anzi la prima volta di Christine Fréchette, perché sarà a Quebec City anziché a Montréal. È una novità assoluta della CAC ed è una prima volta. Insomma, anche questa è, come dire, l'altra notizia più chiacchierata del momento, almeno da questa parte del mondo. Insomma, grande cambiamento. Campagna elettorale, il quartiere generale di Christine Fréchette sarà nella regione della capitale nazionale. Una novità assoluta nella storia della Coalition Avenir Québec. Forse perché gli affitti a Montréal erano troppo alti e quindi ha deciso di spostare tutti là. Chi può dirlo? Chi può dirlo? Comunque, evidentemente lei, comunque il partito conservatore del Quebec, ha fatto sapere fondamentalmente che forse in Quebec ci si trova un terreno più fertile per cercare di ottenere la vittoria elettorale. Staremo a vedere, ce lo sapremo raccontare in effetti, se questa manovra geografica potrebbe effettivamente avere una svolta in questa gara elettorale oppure no. Insomma, vediamo se Quebec City pagherà da un lato o dall'altro, mettiamola così. E niente, questo è quanto. Insomma, Christine Fréchette, come dicevamo in realtà ieri fuori onda, quindi voi non lo potete sapere, ma ve lo racconto io. Insomma, sta cercando di virare altrove e lontano in qualche modo anche da quello che è stato il seminato di François Legault. Benissimo, noi ci fermiamo intanto per un po' di pubblicità. Anzi, a proposito, se volete continuare a supportare la vostra attività, a parlarne qui in radio, potete farlo. Noi ovviamente siamo una fiera radio multilingue, la prima in Canada e soprattutto orgogliosamente italiana. Questo vuol dire che la vostra attività qui è la benvenuta, quindi potete scriverci sul nostro sito internet www.cfmb.ca, così potete appunto sponsorizzare la vostra attività sulle onde di CFMB 1280.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'événement Repartez Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1,000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto. Finanziamenti a partire da appena 0,99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou e riparti con un sorriso in una nuova macchina.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma so

0: sole, questo è Leo Gassman, ci piace tantissimo, assolutamente, come canta anche, insomma, questa, anche questa musica positiva che ci porta a bei messaggi, un bel ritmo, bella energia, come qui su CFMB 1280. Mi raccomando, seguiteci anche sui nostri social e grazie per i messaggi che ci state scrivendo. Ora vi vengo a leggere prima però un po' di pubblicità, poi arriva Elodie con Black Nirvana.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Bonanza la
1: linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: angurie senza semi circa 20 libbre 6,99, peperoni verdi 79 centesimi la libra, pannocchie 10 per 3 dollari, filetto di maiale fresco 2,99 la libra, petto di pollo dissossato 4,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière 6852 Jean Tamonès, dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: E si continua con la musica italiana, torna Ornella Vanoni con questa versione che in realtà ha molto a che fare con il 1970. Sto parlando del brano Io mi fermo qui, brano che debutta al Festival di Sanremo grazie a Dick Dick, poi altri artisti in realtà la interpretano fino poi a quando Ornella Vanoni non la fa sua in qualche modo e quindi poi negli anni a venire rientra un po' anche nel repertorio della grande Vanoni. Noi ce l'andiamo ad ascoltare quindi nella sua versione, Io mi fermo qui.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Migranti diminuiti del 37% nei primi sette mesi del 2026 gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Lo rileva Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Le rotte più trafficate, aggiunge, restano quelle del Mediterraneo orientale e centrale. Quella dell'Africa occidentale ha registrato il calo più marcato, meno 60%, grazie all'efficacia delle misure preventive in vigore nella regione. Rivendica le scelte sui migranti e i risultati sul fronte economico la premier Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella.
5: Descrive un'Italia più forte di prima Giorgia Meloni, soprattutto in economia, grazie alla stabilità del suo governo che ha permesso al paese di affrontare con maggiore sicurezza, spiega, la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. E ricorda che al suo insediamento i titoli di Stato erano ad un passo dall'essere declassati a spazzatura, con lo spread tre volte più alto rispetto ad oggi. Cita l'1% di crescita in questi primi sei mesi, l'aumento del PIL, il record dell'export. Poi la premier conferma il sostegno a famiglie e imprese contro il caro energia ed indica come fardello sui conti pubblici i 174 miliardi del super bonus. Un disastro di PD e Movimento 5 Stelle, dice, rivendicando i 21 miliardi che ogni anno il governo ridà agli italiani grazie a nuove misure fiscali. Vogliamo fare di più per il ceto medio, aggiunge. La presidente del Consiglio guarda con la massima attenzione alla grave crisi migratoria, così la definisce, aperta in Spagna, dove potrebbe arrivare una seconda ondata nelle prossime ore, e sottolinea che la maggior parte dei paesi europei condivide la priorità delineata dall'Italia di difendere le frontiere esterne dagli arrivi incontrollati, escludere ogni rischio di terrorismo e tutelare la libertà di circolazione alla base di Schengen. Carla Macrellino, GR1.
4: Medio Oriente, in Cisgiordania, Qusra prosegue l'assedio dei coloni israeliani ad alcune case palestinesi, mentre sono stati sgomberati cinque attivisti italiani che si trovavano all'interno delle abitazioni in segno di solidarietà. La Farnesina fa sapere che sta seguendo la situazione dei nostri connazionali. E ora i mercati finanziari, seduta all'insegna dell'incertezza nelle principali borse europee. Per gli aggiornamenti la linea a Milano, in diretta Chiara Rancati.
6: Neanche il dato sulla crescita del prodotto interno lordo dell'Eurozona, che certifica un più 0,4% per il secondo trimestre in accelerazione rispetto allo zero dei tre mesi precedenti, riesce a scuotere i listini azionari in questa vigilia di Ferragosto. Borse europee quindi sostanzialmente poco mosse e in ordine sparso. Milano e Parigi si muovono intorno alla parità, in questo momento una appena sopra, l'altra appena sotto, per Piazza Affari in particolare più 0,02%, mentre Francoforte si mette in luce con un più 0,6%. Londra in controtendenza perde quasi 0,2 punti. Tra i titoli a Piazza Affari in vista, Amplifon e Fincantieri, entrambi in rialzo di oltre il 2%, in fondo al listino invece Enel e Terna. Stallo anche a Wall Street, con Dow Jones e Nasdaq sostanzialmente stabili, più 0,02-0,04%. Mentre sempre a proposito di energia, sono poco mossi oggi anche i prezzi delle materie prime, un più 0,33% per il Brent europeo rispetto alla chiusura di ieri a $86-84 al barile, più 0,6% per il gas naturale a €68 al megawattora. Linea a voi.
4: È in carcere con l'accusa di omicidio il figlio di 51 anni di Iole Liberatori, la donna di 71 anni trovata cadavere in un armadio nella casa popolare in cui entrambi vivevano a Torbella Monaca a Roma. Alcuni testimoni hanno raccontato agli inquirenti delle frequenti liti fra i due, dovute alle continue richieste di denaro da parte del figlio per acquistare droga. Ancora incidenti mortali sul lavoro a Diano d'Alba, Cuneo. La vittima è una ragazza di 22 anni, era fra i filari di un vigneto ed è stata travolta dal trattore guidato dallo zio, che si è ribaltato. In provincia di Reggio Calabria, a Cinque Frondi, un meccanico di 31 anni è stato schiacciato da un'auto in una officina. Stava effettuando un intervento sotto il veicolo sollevato con alcuni crick che, per cause in corso di accertamento, hanno ceduto. Ore contate per il grande caldo, oggi sono 6 le città con il bollino rosso, domani saranno 2, ma nel weekend di Ferragosto il bollino rosso è sulle strade, traffico intenso in uscita dalle grandi città verso i luoghi di villeggiatura, previste criticità fino a lunedì 17. Ascoltiamo Emilio Fischetti, Direzione Comunicazione ANAS.
7: In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di auto.

0: di utilizzare il telefono cellulare nelle scuole superiori a partire dal 1 settembre. Il presidente Macron ha ordinato di riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro la primavera del 2027. È tutto, il prossimo GR alle 17.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60 e il dollaro statunitense è scambiato a 1,39.
2: Previsioni del tempo.
1: 25 gradi fuori dai nostri studi, giornata soleggiata con grandi nuvoloni all'orizzonte. Intanto la temperatura percepita è di 26 gradi. La massima prevista di oggi col fattore di umidità è di 28 gradi, minima di 15. Sabato invece, anzi minima di 13, ecco stasera lenzuolino e trapuntina. Sabato invece 15 agosto, ferragosto per noi italiani, sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 25, una percepita di 28, una minima di 15 gradi. Attenzione invece a domenica, giornata nuvolosa con probabilità di rovesci, una massima di 24, minima di 18. Lunedì probabilità di pioggia, massima di 26 e una minima di 17 gradi. CFMB. Ben trovati in diretta in questo buon pomeriggio, Vittoria Zorfini con voi, Ose Ambris Buabodri fino alle 18. Ci ritrovate così anche il lunedì e così il venerdì, almeno a me e Ossean durante il buon pomeriggio. Poi il resto della settimana mediamente mi trovate il martedì, il mercoledì e il giovedì dalla mattina dalle 10 alle 13. Ma questa è un'altra meravigliosa storia. Potete consultare il palinsesto sul nostro sito www.cfmb.ca. Noi iniziamo questa nuova ora insieme con la nostra fantastica Elisa e questa è Seta.

seta. E questa era Elisa che ha aperto questa nuova ora insieme. Elisa in vacanza con la sua amica Brownie, così la chiama Emma Marrone. Insomma, le due amiche sono state in vacanza in Islanda e nel frattempo, diciamo così, hanno condiviso un video che è diventato subito virale, in cui Elisa mostra un po' questo panorama così particolare, e poi c'è Emma con un blocco di ghiaccio dicendo che insomma è pronta per mojiti e tanti altri cocktail, perché il ghiaccio c'è. Insomma, la loro vacanza in Islanda, carine loro, sono, mi sembrano sempre tanto affiatate insieme. Anche loro hanno voluto staccare la spina e hanno deciso di farlo proprio in un bel posto fresco, proprio magari anche per stare lontano non solo da occhi indiscreti, ma anche sicuramente dal caldo che attanaglia l'Europa. Però, care amiche e amici dall'Italia, so che insomma andrà meglio fra pochissimo, e proprio il caso di dirlo, perché l'ondata di calore dovrebbe terminare. Tanto arriva Calypso.

0: ricordano del foguar.
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: angurie senza semi circa 20 libbre 6,99, peperoni verdi 79 centesimi la libra, pannocchie 10 per 3 dollari, filetto di maiale fresco 2,99 la libra, petto di pollo dissossato 4,99 la libra.
2: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
1: Bonanza.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita. Che...
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a

E questi erano i pinguini tattici nucleari con Rubami la notte. Poi l'ultimo quarto d'ora lo dedichiamo per questo Ferragosto con un remix fatto dal nostro Anthony Viscusi, da questo DJ fantastico che suonerà domani anche per Little Fest in questo Ferragosto all'Allport, alla Torre dell'Orologio, a partire dalle 12 di domani. E quindi poi chiudiamo l'ora con questo bel remix. Del resto è venerdì, mi sembra il momento perfetto per una sorta di DJ set qua in diretta. Allora, a proposito di festival, questo poi si preannuncia essere il weekend dedicato al più grande festival di mongolfiere in Canada, proprio a Saint-Jean-sur-Richelieu, uno dei più grandi festival, a 35 km da Montreal, quindi facilmente raggiungibile. Sicuramente anche questa è una di quelle attività da fare se siete nuovi in questo paese, o se avete magari delle amiche e degli amici che sono venuti a trovarvi. Sicuramente anche questa è una di quelle attività da non perdere, con voli sia la mattina che la sera, ovviamente, tempo e meteo permettendo. Io adesso avrei un po' paura, sinceramente, però a quanto pare è uno spettacolo meraviglioso, anche perché con tutti i colori delle mongolfiere sicuramente è molto molto suggestivo. E poi appunto non è una cosa così usuale da queste parti, sì, però in generale se no non è una cosa che si trova così facilmente. Comunque tutto è messo in sicurezza, ci sono anche pacchetti personalizzati, quindi, perché sapete, c'è chi magari vuole fare proposte di matrimonio o qualcosa di questo genere. Ecco, sicuramente questo è uno dei luoghi gettonati se vi piacciono le grandi esperienze e le grandi sorprese. Ci si possono organizzare pure eventi aziendali, il famoso team building. Noi l'abbiamo fatto con Paolo Scala per i vetri e con Silvio e Ivan per l'armadietto, ma questa è un'altra storia. Noi intanto balliamo un bel mambo salentino con i Bundabash, Alessandra Moroso.

0: Baby K, Andres con noi in diretta alle 17:33 minuti. Se invece siete in vena di spostarvi, andare un po' più lontano, potete andare a Sherbrooke, dove c'è questo festival ricchissimo, mi verrebbe da dire, il Festival des Traditions du Monde, appunto, di Sherbrooke, e ovviamente si celebrano diversi paesi, tra cui il Belgio, il Canada, Colombia, Corea del Sud, Grecia, Iran, Italia, Giappone e tantissimi altri. Insomma, una scusa per anche scoprire nuovi paesi anche in Canada, in questo viaggio, se vogliamo, tutto concentrato a Sherbrooke. Ci sono diversi spettacoli, workshop e ovviamente anche tanti ristoranti, perché lo scopo è anche di viaggiare attraverso la cucina e i sapori. Mi dicono dalla regia che in effetti è perfetto anche e soprattutto per le famiglie, e finirà appunto anche questo il 16 agosto, e il biglietto a partire da $30, e dipende poi che biglietto comprate, cioè quello poi per la giornata a 20, che è appunto quello di, insomma, di che potete sfruttare se andate magari questo fine settimana. E quindi, insomma, se siete in vena di spostarvi, ricordatevi che anche a Sherbrooke ci sono un sacco, c'è questo festival, anzi bellissimo, con un sacco di attività. Noi ci fermiamo, voi come sempre restate con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Fili d'India, 11,99 la confezione. Bistecca categoria tripla A, $23,69 la libra. Mortadella San Daniele, $5,85 la libra. Nutella, 950 grammi, $14,99.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Cantaloupe del Quebec, 2 per $5. Cosce di pollo, $2,99 la libra. Provolone Soresine, $12,78 la libra. Pasta voiello, 500 grammi, 2 per $5.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto, con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
5: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E noi possiamo dire che ufficialmente è aperto il fine settimana di Ferragosto, eh sì, perché domani saremo lì anche noi all'Little Fest per celebrare con voi questa prima di Ferragosto e ovviamente all'insegna della musica e dei DJ, perché a partire dalle 12 ci sarà DJ Anthony Viscusi e poi subito dopo DJ Vito V di Virgin Radio. Anthony è passato l'altro giorno a salutarci qui con Silvio Orvieto e ci ha regalato questo remix. Allora io direi di aprire le danze proprio con Anthony Viscusi.

benzina, metto gasolina. Mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina. Tu sei legale come una rapina. Principessa della strada, mostrami la via della favela brasiliana.

E dopo questo fantastico remix con cui apriamo ufficialmente il fine settimana di Ferragosto anche qui a Montreal, ancora grazie a DJ Anthony, vi scusi, purtroppo siamo arrivati al momento dei saluti.

ringrazio per essere stati con noi oggi. Io vi aspetto lunedì sempre alle 15, sempre al buon pomeriggio. Grazie Ambris Boisbaudry, grazie a tutti voi. Non perdete poi l'appuntamento con domenica con Alessandro Fortino e poi la sera con gli amici di Contigo all'aire. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanch hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.